0: Di Giacomo Gorzanis abbiamo ascoltato L'altro giorno mi disse, Ensemble la lira, Pino De Vittorio, voce, Borzulian e Fabio Accurso, liuti, Domen Marincic, viola da gamba, Massimiliano Dragoni, percussioni.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Sinfonia numero 14, La maggiore, K114. Allegro, andante, menuetto, allegro molto, minuetto alternativo. Academy of St. Martin the Fields, diretta da Neville Mariner.

Sinfonia numero 14 in La maggiore, K114. Academy of St. Martin the Fields, diretta da Neville Mariner. Georg Friedrich Händel, 1685-1759. Sonata in Fa maggiore per violino e basso continuo, opera 1, numero 12. Händel Werke Verzeichnis 370. Adagio, allegro, largo, allegro. Andrew Manze, violino. Richard Egger, clavicembalo.

0: di Georg Friedrich Händel. Avete ascoltato? Sonata in fa maggiore per violino e basso continuo, opera 1, numero 12. Händel Werkeverzeichnis 370. Andrew Manze, violino. Richard Egger, clavicembalo.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Sonata in si bemolle maggiore per violino, violoncello e clavicembalo, K10. Composta nel 1764. Allegro, andante, minuetto primo e secondo. Rachel Pogger, violino. Alison McGillivray, violoncello. Gary Cooper, clavicembalo.

di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato Sonata in Si bemolle maggiore per violino, violoncello e clavicembalo K10, composta nel 1764. Rachel Pogger, violino. Alison McGillivray, violoncello. Gary Cooper, clavicembalo.

Robert Schumann. Sinfonia numero 2, opera 61, sostenuto assai, scherzo, allegro vivace, adagio espressivo, allegro molto vivace. Baltimore Symphony Orchestra, diretta da David Zinman.

0: Di Robert Schumann avete ascoltato Sinfonia numero 2, opera 61, Baltimore Symphony Orchestra, diretta da David Zinman.
1: Samuel Coleridge Taylor. Concerto per violino in sol maggiore, opera 80. Allegro maestoso, vivace, allegro molto. Andante semplice, andantino, allegro molto, moderato. Anthony Marwood, violino. BBC Scottish Symphony Orchestra. Martin Brabins, direttore.

0: Di Samuel Coleridge Taylor abbiamo ascoltato il concerto per violino in sol maggiore, opera 80. Anthony Marwood, violino, BBC Scottish Symphony Orchestra. Martin Brabins, direttore.
1: Francesco Gasparini, Sapessi almen perché, cantata per soprano, alto, due violini e basso continuo. Sinfonia vivace. Aria, Sapessi almen perché. Recitativo, Dimmi fileno mio. Aria, E quel che più mi spiace. Recitativo, Filen, quanto ti inganni. Aria, Purché tu serbi in petto. Recitativo, Sento che a poco, aria, No, non temer di me. Monique Zanetti, soprano, Pascal Bertin, controtenore, Ensemble Fons Musice, diretto da Yasunori Imamura.

0: Di Francesco Gasparini avete ascoltato Sapessi almen perché, cantata per soprano, alto, due violini e basso continuo. Monique Zanetti, soprano. Pascal Bertin, controtenore. Ensemble Fons Musice, diretto da Yasunori Imamura.
1: Piotr Ilic Čajkovskij. Francesca da Rimini. Fantasia per orchestra, opera 32. Andante lugubre, allegro vivo. Andante cantabile non troppo, allegro vivo. Tonhalle Orchestra Zürich. Paavo Järvi, direttore.

di Piotr Ilich Tchaikovsky abbiamo ascoltato Francesca da Rimini, Fantasia per orchestra, opera 32. Tonhalle Orchestra Zürich, Paavo Järvi, direttore. Leonard Bernstein. Sinfonia numero 1, Jeremiah. Prophecy, largamente, profanation, vivace con brio, lamentation, lento. Marie-Nicole Lemieux, mezzo soprano. Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Antonio Pappano, direttore.

0: Di Leonard Bernstein abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 1, Jeremiah. Marie-Nicole Lemieux, mezzo soprano. Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Antonio Pappano, direttore.
1: Richard Strauss, Don Quixote. Variazioni fantastiche su un tema cavalleresco, opera 35. Liberamente ispirata all'omonimo romanzo di Miguel de Cervantes. Orchestra Staatskapelle di Dresda, diretta da Fabio Luisi.

0: Rai Ladinia Notiziar.
1: Lunas 3 d'agost, bangoni al notizier d'ancoi d'antr l'autor con kish argomans. Granti el dan gaujada i temporai di dispassei in sada al tucaccia maur al plan de mareo in ir al rayon del Chadenach i gardeccia te fascia. Tratong la question de la slupta doia nuova a Sharea Sanchashang formeta da na sentanza del tar. De salvai carabiniers abinado i leres carubana bozza da spumante da 200 euro tan supermarcia. I son staccia la rappresentazione del musical Hello a Laila, che è stato un successo. Tutto ciò in modo più notizie di questa mesura d'attualità, informazioni e approfondimenti con Martina Rier al microfono e Matthias Höglinger alla Pert Tecnica. Un temporal stärke è stato in Irdoms di saura la gruppa del Chadenach e Rajongs de Fascia. De plus muoia si unidas giù, d'andre lauter son la strida del Jauf de San Pellegrin e de Gardeccia, o la quel soccorso anciamo supportenza gorazza personas. Un queda domang il saura luog cui tecnics la provincia de Trent, audiong Valentina Redolfi.
2: Le sedoes, la metes più grande, venu da giù in Gerdomes di Tefascia, da San Pellegrin lo dal funk, dal tuel de Machon, le venu giù una gran quantità di ega che si è portato per essetera. Il materiale, la mauta i rue fin giù te stradon del giov de collegamento anter Trentin e Venet. Da Moena sulle rue i uomini volontadives del soccorso da Monte di Studafec. Il capostazione del soccorso da Moena, Thomas Zanona, la di che gli venu chiamè per verificare che non si era stato sottite gente. Per fortuna la esita ben, le venu portà escavatore dalle sdies da sera la strada del Jovla è stata endò aperta al traffico. Col benster enci dell'autorità della provincia ruedes sul post per verificare la meta con il Jolier. Te la medema ores la forta pieves le sacia paite in cerraion de Gardeccia che a Pontin per sia natura geologica le sempre a risec de roes. In scina desche stanno le ramosso cedù e il dan an poche stote le stat bon gran. Prunde dut la ruola è venuta giù dal sas della Madonna e la cia paite dut al rayon. Il soccorso da monte le gite su per recuperare e portare in sicurezza enci escursionisci che iera sun troi. Te Gardeccia le tre iuties da monte al refugio Gardeccia, la utia e rosadiera e refugio stellalpina. Da po' più unite le Refugio Violet e il Prois e amò più in su il Re Alberto sotto la torre del Violet. Tinsom le ange il principe Dante della Val di Molignon. Il comandante di Studafec de Saint-Jean, Andrea Winter, le ha spiegato in che da domani le venu fare una videoconferenza operativa e da poco il geologo della provincia si agite de Gardeccia. Do dal temporel la metà den sera la utia se restede senza ega e senza elettric, se pensa che Studafec cognerà porterite vasques de ega de rifornimento. Il rayon de Gardeccia le avverte al pubblico, ven con se aigesh desterte la perte bassa da Ciampedie fino a Pontinte Gardeccia. Il token sin al Violet e il Troi Cink, Cater, Siele, Serà, Gevel, Tore, il Troi, Altavia, via de fascia 5 Caterun, sul Troi 5 Caterot non ven consentì il colliamento anter Violet Principe, ma se ne escursionist le arcedà il sacco semè versa monte il pel passer. Se affazzucca na l'onsta la strada che mena fino al Principe, le sarà ence il colliamento Principe anter Moa. E invece la verte il Troi, Violet Re Alberto, numero 5 Caterdoi. L'ombol de Saint-Jean, Giulio Florian, anche da domanza al principe con la provincia de Trento, conferma che per do tredis se do e dotte Gardeccia per varder de mettere a posto il Bosserlight e la linea delle elettriche e fare il possibile a ciò che non se cogne serer la uti e stamont. Ven pervedu temporei ence chis dis che ven.
1: Dan stol temporal de Nirdoms de jelnce stat tla val de Chamin a Tirs, l'rufia jitz aurora, curiang ite cum paltangi sash il troi, i zarang peam puant, de plu personas jelnce lore stedes blockedes, kastes jaunides portedes al segur dai socorridaures. Nce la condotta da lega da bever jaunida da negeda e manacciova de Kerpejou, l'intervent ashvelt ashkiva de majri dans. Il troi super la val de Chamin resta parentant Zara. Ite Mareo ang dolla grang schmoia den Sada Domsti in ihr pudu giau riparentant il collegament con Pederu, un quei Domsti unir alta autna decision per i prossims dies. Alexander Stufer a Rujna qui responsabli.
3: La grang schmoia del rayon de Chamaor, de Mareo, a purtan aut leda de Vastanta, ma per fortuna ne il nia stat dan a personas. La maggiore difficoltà je quella del collegament con Pederu. In Sada Saira la gente più ora con i mesi

0: Sie juda krop. In ihr Domania, ai doma rand ab dum ne oras ihr Auto. Mal kollegament ne jemonia segurade fing. La jmuja na nia zarape al punt, me idlandridel punt. Por pudei la jaurin koe domsdi, jelen jede de bujan idlandrida nuov, in a prevision meteorologica segura. Al dodel servis provinciel meteo, desl da dodum a mia culinant in oni de majre temporai. Nxi pudes a jue in doi dis per fei leures de majra prescia, il a che prol trasport de virste pederu. La truppa jara im auta che uni da juie ria da quantifique. La se tratta zan de tan grand che il leur per segure la streda, i romeor al ruf. Il viceambolz de mareo Paul Pisching,
1: Questo alpa venca un gran tom. L'ultimo giorno che l'hanno giocato in tre peste del 95 e da lo cino che sono stati buoni da giocare con tutto il materiale al dure circa quasi un anno. E anche c'è l'altra problematica che se della diga, dice che non si giunga dalle lince plen, e giù per sora dallo sarà lince da tutto fuori tutto il materiale perché il tocco va proprio ben tolpa che ha der tre tom.
0: L'ina zona critica, o l'acta temporale per fuori nostro, se da valg ci slasce il paffè, per de più sicura a Zakaj Rajon.
1: Antistai un 3-2, vignate che anche il pluve, anche a Cerescia, le nuove materiali o no.
0: Cosa è se vuol da unì per il rajon turistico della spiaggetta? Il pamo realistico, chi lo possono fare, il rajon dai giusti e da stare su Radl?
1: Quello è il punto di domanda, le entri più di discussione, io da Ranze, con tutta la decisione, ci campo da fa unì, e ci ha messo medievale.
0: Un valgum 100 metri saura chamao, ruva dum il ruf de feja dura con il ruf ermo. Il trup material mnaju ruvanchida doi ruves da mont. Tle rajon tlamala diga, ula capas al ruf ermo, forvon kis dist laud rumeora mol material di gran temporai dan nianca doi mönch. Il direttor da cooperativa turistica Carlo Rungaldir.
2: Knosm sung pareda kaje de fe il dom plu out magari de chle de migliorelo ma bel il dom qua knosm non fa a bel traverda na bella grand pert per calinia dut de stru la pert bassa kala ye sen zatre stata totait da lege si i kala chal rande ti de zu kinol al se al lege si fe magari me da putegit qui piegem pu il for dant von lek kilo i san il me funia plu schlek na son kontant klinia sta da na la person sa edifici.
0: Il rajon de Chamao il fori non i jus muoies. Le schivede fing ne sarania possibile. Ma per le smendri, mus ral fori non i ruma oral ruf a ciocel material ne smuienia in King Jappé.
3: Imo don argument, na polemica iel unitora tl Trentin per cicara verde la manutenzion di Troyes da Mont, tl centra la discussion il consigliere Luca Guglielmi, il presidente la SAT Christian Ferrari, sustenince dal dai consiglieres faschangs tl direttiv la SAT.
4: Ai vintenef de Messel Guglielmi la portaite te Consei Provinciel l'orden del di sulla manutenzione di Troes. Guglielmi più avvisa domana de mettere a posto la via Fereda da Contrin su un ponte Apenia su Marmoleda e il viel dal Panda por due finte feda. Il Troes sa ben le inviel categorizza per esperci le encentoc piuttosto pericolos o la che più gente la è morta o la si ha fatto melte chi se in passe. No de mo turisci ma encesan dal post. Guglielmi domana lasciate de mettere a posto i Troes con regolarità e no a toci e che del caso non la essere source spodessa la provincia Sator Sull'Uriere. A rispondere a Guglielmi è stato il presidente della SAT Christian Ferrari intervistato da Tiziana Raffaelli della TGR de Trent e il sentio anche ragiona della responsabilità ed incidenti.
5: Un nesso pericoloso veramente perché tutto l'arco alpino si cerca di puntare sulla autoregolamentazione dell'escursionista, dell'alpinista, anche dal punto di vista giuridico. È importante che la responsabilità sia di chi percorre il sentiero, perché se dovesse passare il concetto che la responsabilità cade sul proprietario del fondo, sul manutentore del sentiero, non solo la SAT, ma l'intera provincia, i comuni e tutte le realtà che fanno manutenzione e gestione di sentieri, anche didattici, culturali, si troverebbero a dover rispondere civilmente e penalmente per ogni sasso o ogni radice che esce dal terreno e fa inciampare qualcuno. Beh, vorrei dire innanzitutto che la polemica investe migliaia e più di soci della SAT che annualmente a titolo gratuito fanno attività di manutenzione sui sentieri e credo che questo non sia corretto. La SAT manutiene circa 5.600 km di sentieri e ogni anno rendiconta alla provincia le attività fatte o quelle rarissime attività che non vengono eseguite. Oggi quindi la rete sentieristica vede, tranne nei casi di emergenze ambientali particolari, una rete sentieristica perfettamente mantenuta.
4: Guglielmi le sta criticando dal presidente Mountain Wilderness Luigi Casanova e a sostenere la SAT e il consigliere Sfascente, il direttivo a Trent, che ha manafora in comunicato.
3: Tessal vai carabiniers abinadoi personas cova rubana bozza da spumante da 200 euro tana butaiga. Il butagier sovantan duca al manciova na bozza e apona cialang i filmac la telecameras da verdia udu che doi personas lova scunduda da si fluciong e sen favagitas zanza paia. N valgun di stoia i doi ai ino unic da ravirs del supermarciat al centro da salva. Il butagier ia raconosciui e ti ha damanda spiegazions n si i doi mucei. Il butagier ti ha sautado e ha stat bong da ferme und die doi, n'tanke lia uniker da la forzest lorden. La patullias di carabiniers da salva iurti gioia ruvede sul post ja identifica i doi leres, il se tratta da doi ei, de 40 e 32 anni la Georgia, che stat il Sutirol. Cialang doplu avisa t'l'auto di doi ei, ai carabiniers giata il porta cufri d'uni sorte massaria da pudai adurve per rubè i rompite te ceses. Questa massaria è unita a custreda. Do la formalità è il caso e i due unicitaci saura dai carabiniers alla procura di Bulsan. Il Comune di Badia chiede una soluzione dopo gli uniformi d'altar il progetto per fine sclup da doia nuova del rayon Sharé a San Chachang. I details a Roman Clara.
6: Per l'Associazione Ambientale Italia Nostra è un successo importante che la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale da Balzan che ti ha dato ragione all'organizzazione e ha accettato il ricorso contro il progetto della sloppetara noia del centro di Paslung, Sharé a San Chachang. Ricorso che noi accettiamo che la Giunta Comunale che ha presentato il progetto. Non ha potuto la decisione da ne fare la valutazione ambientale strategica VAS, ma un'altra istituzione è smissuta questa decisione. All'inizio non garantì la spartizione necessaria dentro l'istituzione amministrativa interna e chi che da gelarata dal punto di vista ambientale. L'unvolta di Badia, Christian Pedevila, intervista da Marcus Casarar, o un po' ginant col progetto.
7: La delusione è un po' grande, il comune il 19 che Urung fa il biathlon per il clan calibro che condisce, per soprattutto da 50 metri, sai il TAR ha detto che all'estene fa la procedura d'approvazione, che la giunta non ha potuto la decisione da non fare la VAS, la Umweltverträglichkeitsprüfung che condisce, e per cal sarà sai il TOS che fa e ginant che cal alta e per ve ginant. Per il Comune di Badia non è stato in Pitch Comune, su nomine una commissione aperta e ci ha detto che questa valutazione per altri progetti non è stata niente fatta, non è stata niente fatta, invece in questo caso è stata fatta, se da Runsch, che la Vainantin con gli altri progetti che fa valde più fuori dalla zona.
6: Il progetto è pensato per sostenere gli atleti giovani circa 30 attualmente del suo percorso sportivo del mondo del biathlon.
7: L'importante è che mi tungs po' schlup te con Luftdruck schon kandisch, il schlup ad aria fino a 14 anni, con Kinshaim hat die Manga schlup te col Kleinkaliber, che dello schlupati a 50 metri, sein un po' in alfakilo aschere, ai maschi fino a Antholz a Ridnaun, e casce un problema sitz per la distanza, che l'età non sta gi, e in ste che mas trasporte schlup, e casce con la legge una normativa che dice che a nenietan sauri da trasporte schlup.
6: In c'è la critica di Italia Nostra che la schlupetara noia ingrandiscim dan al paesaggio e alla natura, ne lascia un volt nia avarai.
7: Un chilo di lungo un camping con 1000 persone, una cava, un quattro gran alberghi, da l'on val di Tnia, e chilo invece per fare una piccola schluppetara per noi sogni, val fa un gran virbel che c'è sciode, è come un bel punto la giunta in Ant, per un nostro punsung a nos joign und punsung nia lasciun fa senza di ciatri e nos podugna facci corresan fa.
6: A una con il proiette in cei varci con la consedassa comunala e li de musnat la lista de boriada.
8: Io sono che a consigliata comunale a Cascajo una con progetti sono in stata una canchi sono stata assessoria del comune un dia la lunga in Baiela sura e chi lo stratelt na sostenibilità sociale nos giovani nostre zone ad bujain di infrastrutture shang o kai restes la valada e kai poi fa in and so sport e scasta infrastrutture manche pompodunias fa maravilla che ai massen gi e mag
6: In Cicela, Schlopitara, noi hanno impazzo la natura e la contrada in Ceria. Era un po' importante per una questione sociale.
8: Io sono sicura che la sostenibilità non è fatta di ambientalismo, ma anche di impegno per la comunità e per la società. E per questo è importante capire chi ha la priorità, chi caso e chi caso è la priorità per la gente, per la comunità, per i giovani che fanno sport, sempre da un punto di vista ecologico, non è ideale.
6: In ciò la consigliata è l'idea Musnar. Il comune si è sentito da analisi e avvisa la sentenza per definire poi i prossimi vari da fare. Molorente da Ginant con il progetto di 12 milioni di euro finanzia il 50% della provincia. Al Jung Lombolt per Villa.
7: Io credo che Laurente non sia stato in Ant, ma da fare che i giudici dite, perché altro ci fa la soluzione e nominare la commissione per fare questa valutazione, ma già senza altro in Ant, noi ci mettiamo sulla mano e perché il dato che il comune porta in Ant il progetto.
6: Adit Lombolt de Badia Christian Pedevilla, interviste da Markus Kasserer.
3: Welche Plus und la Question sera al dauda in schnurt, da trail. Lie morten quet ad umangel prevo historik Josef Gelmi, alova otan nuofani, audion Matteo Taibon.
9: Quotange de nus ascutadus la raconosciude persona, Josef Gelmi, alle stingsegnante de storia de gran severite e rigorosite tal fincentinum a porsenu. Empare duc i papes ad Amons, con mediejo o duc i emparadus, alea cicquea porijoin na gran muraria, e ince cotan de cruce vignetant, mo cico resta de Josef Gelmi e Valdater, con sua gran passion por la storia al studie capitui de la storia, danda dut la storia de la Dligia, e la publiche na linea de libri. De 50 anni d'attività di scuautur ha scritto 40 libri su papes, vesche e Dligia. Di pepste in lebensbilder ne stesso ma giù success. Un libro ha scritto in c'è sul vicar generale al vice Pompanin, un ampezzan che non conosci e che non critiche per sue esposizioni der filogermaniche, in c'è tal caso dei nazisti. Ein dunkles Kapitel der Kirchengeschichte Südtirols, Generalvicar Alois Pompanin, ein schöner Titel der Liber Publique l'an 2020. Gelmi angrescisse in questa figura critica della Dligia, alla pura da spieghe sua posizione con ea nia conforma all'etica cristiana e neanche conforma alla linea ufficiale della Dligia. Critiche Gelmi inceste con la Dligia stessa, che i prei ne poi nie se maride, ea por le storiche pre una cosa con a niena fondamenta teologica. Josef Gelmi è nascito nel 1937 a Chavaleis, alla studia filosofia e teologia por senu e storia e storia della Dligia a Roma. Alla insegna al seminar da por senu con l'Ispo Università Filosofica Teologica e insegna all'Ince alle Università di Respruc e de Trond. Alea preo, mo alea ince un om delle chances de scalan stes dit. In quella domanda è morta all'età di 89 anni.
3: E giovinant con d'altra notizia stil di. Per l'assessor provinciale per la scuola tudascia Philipp Achammer fossa proibì i mesungs de comunicazione sociai per mutongs na bona cosa. Restrizions per scune mutongs i giauni coculas jebilet d'altri paeses fossan c'è de bujantel su Tirol, nci Achammer, ca abile rujnadecas con la ministra per la famiglias Eugenia Rocella. Den Kommunikat schrieb l'assessor, che al sustenisse la proibizion de social media per mandri sotto i 14 anni, che sparisce neda dan stant al dut de natura psichica. La carta d'identità de papier non vel dunque inant nie plu per gisaure con fins la taglia ora, se angiel de bujang la carta elettronica nuova o un'alternativa del passaport per giora de ca, a livello nazionale y el movel eccezions.
10: Por exemple, quand cara se trata de questions de cotes o assicurations sociales o incet l'administration publica vain les cartes d'identité d'adonant o di de papier chamo acceptades, momas un territore national. E cas romanin se china que la carta d'identité es caduda. Con casta mosura d'exception, cha fai comuns chamo na zeta de temps por la mudada e la reorganizacion con les cartes d'identité neues e elettroniques. Por atre, e casta ina novité, nemas persones sura 70 ans ca fat domanda da c'è la carta d'identità elettronica o che labele, nia più la renové, ara Romain Varanta, a temp indeterminé.
3: L'onda de ciaut la taglia ne lascia nia do, un quei sospietant de plurajongs temperaturas n fin a 40 degrees. La stazions de prima jut di spodia e de gran citeies anche stis bella constata il kindersportchant de plu de patients cum problemes de sanità per via del gran ciaut, dan da lut personas cum malaties cronicas e ca abeles novel patologias. De 25, de 27 citeies monitoredes velel un quei livel plu aut de criticità, curchung, un ce bulsang jedanter cas. Me la città è più a sud, Messina e Reggio Calabria non è niente la categoria d'attenzione più alta. Li è stata una findlena particolare da successo per la gruppa musical Val Badia, particolare già che la gruppa festeggiasse i primi 10 anni, da successo già che tutta la rappresentazione del musical dal titolo Hello è stata svenduta ora, fin all'ultimo post. Non c'è Jasmin Ferdi che gita a Ticcialè.
10: Kalden Musical, de Kater Lingatsch, gewannim pareite, portedant fora burliste im Projekt, ke sa am podesdi in Raige tla Valbadia. In Kajan el nufeste je dia jain da kal prüm Projekt tl 2016. Occasion ince da chareder versa plüda di, kanke dut e pieia.
11: Alle ste dank da wind anke anse tut la decision da fan Musical. Julie André e spoe ste Stephanie, Maria e Sofia, qua tut bara. E ciò di che io sono mia ladina e mio om ladin, spohang se dici fagiung pa le musical, co fagiung pa le musical, e alle nascu questa idea dalle fa de Katalin Gatz. Anche se fatto che okay, io todescia ladin, spo tolung ince italian e inglese la pro, e perché l'anse fat quel. E spo ste la bellissima cosa che do da 10 anni, nu da Sofia, Steffi e Maria, e ha dit, e o fa in schö val co ia tut para che musical, e quel per nos per me ste der bel, che ia dit che le o fa in do. I sporang se mit Dumang, 2016, da fa le Pichumuk, e dang do, e nasci un dolator, un musical, e ang se danjora fat na storia, coe bello ste, e lang se danjora un pü moduda.
10: Dis Barbara Rottensteiner comploi che sta da danterles idea d'asses del proiette che ha por l'edizion jubilara scritten musical del lütnü.
11: Alle ste der da riccio di io a bello scritten musical, quasi eroe. I spong se al bü kösta in contada coi mit uns, co Otto Para, kös tronzis mit uns. I spong anse dit, okay, alle tangne mit uns, tang con la grangli grezze, na grang veia da fakel, che ei kangse tut la decisione da to dütsch, in ia ma vint cink des kangse dit. I spong ju a dit, okay, kös musical che ia bello scritt, ne vara nia bung. Per questo gruppo, di almes ben passene bung ai mitungs.
10: In scena giuda che ha scritto da noi, Dut Kant, la produzione noi ha conta da un'avventura fantascientifica ambientata nel 2026, sola che fetor de gung oggett ne tolite tang de l'erc la vita da vignide col fonin. Cator protagonist roi a propria gauja d'un aggiornamento del fonin misterius d'un smartphone. In scena del mangel musical e l'avventura de morvaia fora por un mondo digital.
11: Dici po' un po' di assessore, ci fece le smartphone con me, ci fece io con le smartphone, e per me le messaggi centrali va ai giovani e ai giovani che tu para, cioè di alle messaggi che mi sono venuti di, ma alle quelle che si confrontia con la tematica, con le smartphone, ma la metoda è tutto valdato, cioè di e fece cose creative satlo chante ballet jobelné e adem e ja na belish in bellissimo group e le der bel e pensi che le avisa le contrar co fej le smartphone fajung se nos atlo con le musical e quel po me la cosa più importante.
10: De fazza scugnol doles cater rappresentazions la casa della cultura la ila edemese edemes de la ur, dalla scenografia ai costumes, dalle coreografie alla per giobelnada, dot realizet la spana de temp de puces edemes.
12: Les proes è der intensiv, al met man les nöde domani, ich fajung fin alle 5 sera proa, e da tigni sulla motivazion, e la energia, e la veia da fa teatri da chanté, da joblené, dot le dé, e tandi o tre edemes, ne niente saurim, e mitung se motiviert, e fech tang jen impara, e kelle por nos in onur da podele ori con kish mitungs, e c'è mon natra sfida, ecco, e in ceste da se partiete le tomp, da se organizé, can prunze pa la musica, can prunze pa le chanté, le ballet, le joblené, che facciamo per mettere a dom, dot che organizziamo per perché pur di giunze da fa, dotte le scuse che adorano spo alla fin son paladina.
10: Ne sa con te, Sofia Pisching-Ewald, che sta cruciando la direzione musicale. E a proposito musica, la musica per il musical da Incajane, fora la panna di Anita Obwegs e Philipp Schörkhuber.
13: Alle nieste belle premiere che hanno scritto Chances por un toc, ma le stelle premiere che hanno scritto un musical di Pling, e io per noi è stato importante da toccare un stile di musica che ti sa soprattutto bella e giovane e mi tungs da toccare melodie e canti che va a ritla o redla che è un canta jen che fa veia da sarmere e da fa canti corte e cacò sciomples ma che ha un po' una certa sostanza che va sotto.
10: dies Anita Obwex, da du Janinka, a l'Union di Ladings Valbadia suran tut la produzione del musical.
14: I Kraik kaže propi il projekt, ks permat inče da ruve kung noš lingac ladin, mu inče kung noš ta realte plurilinguala, tles valadas ladines, tles familjas, ali pa imitungs in štaš poki, k tl da ni purtara inant noš lingac in noš ta kultura ladina. Kaž to je una tles motivacijuns principales pur kalk la union di ladins o tidel so štanj, a kaž projekt e stol inč dant tal purta inant ti prošimi anj.
10: Dice il presidente dell'Unione di Ladins la Valbadia, René Pescol, va l'impressione in più del musical, vesmostrunze in schnitt de trail.
3: L'ena passeda jelonit la Dolomites la delegazions la FISPER, se c'è le giù i portoies da ischila erta e la volata. Tram doi a Giappalbang ste di tecnics ian ci unic confermei per la garge da sto Coppa del Mond la stagione 2026-2027.
4: I motori della Coppa del Mondo di Ski Alpin Femminile sempre già di sta la Federazione Internazionale alla fine la tradizionale ispezione tecniche del Trentin Sudtirol per fare il pont della gare già spervedute per il mese di gennaio che vent il 2027. La prima tappa del tour è stata fatta sul porto della volata della Ski Area San Pellegrino e l'Ec Leroy it del circuito della Coppa del Mondo in dote calendera sorpresa dove il rinunzia e il darà endo alberca la proes della discipline a sveltes ai nef e ai dies de gennaio. Il direttore della FISP Peter Gerdol la metù a giri l'uriere sen corse, il parterre del travers le stats maura per i saver maur public e da po' neves importantes ence sul traccià o la che i sauc i sarà manco aggressives per garantire la sicurezza massimale all'atletes. Ispezione passeda a piena stime senza plan de corone, sai de snef de genel portoi la erta a plan el darà alberca al slalom lerc. I tecnici si a conferma in start più in out, già collaudà del 2026, una soluzione che aggiunta i tessie portes e la fa tenche piacere a atletes, arcedadores e televisions per sia spettacolarità. Gli organizzatori su Tiroleis gli ha dato tenche la disposizione a recuperare un'eventuale gare seda annuela ai vint de genel. Te fascia invece al piede al ski alpino ai 22 e 23 di Geneta San Pellegrino e c'è la Coppa del Mondo Ski Cross sul portoi Park Monzoni ad este fascia di slongiamento.
3: In c'è la Rungs al sport Stefan Pescoldrung.
15: Bel successo in ir pur Samuel Demetz d'Ortigiai cadavani per il premiade la Stettiner Cup, gara da saltesso e pur montro va da sua 27esima edizione. Cignadi a Demetz bel tut perta la gara di 10 km e ben 1255 metri di dislivello, da Felder cina su della UTA Stettiner, Tlevald Passaier. Dal secondo posto l'han passè tra i terzi posti a Indenant Tiela in ir garatada da sa giudiche la gara, con un tamp di un'ora 2 minuti 34 secondi. Batang del Prajan Nutemets Armin Lars Damarang, cada vanilla gara bel catri aditi a in passà. Mu il dium Samuel Demetz a travert.
16: E foi vagoni rispetto lo fu sul podio in quel primi da che lei è venciuta, proprio contenta già che fang fu adum e poi dal e dal Metz e poi a staccare il secondo e poi in tenido fino alla fine. In al tempo fu perfetto, anche con l'atmosfera e proprio contenta. E da voi vanciuto, questa cosa è d'anque.
15: Ma di Samuel Demetz cada venne in ir il Stettiner Cup. Prima di sales è ruvada Andrea Schweikofler da Marang, pur alla la terza davanta in dolater.
3: Fat per la garge d'ancio il perde Samuel Georg Demetz, che sa plazza vint nur fegem. Fabian Demetz di Gardena Runner si ruva carantungesem. Il didanten sa dai prim d'agosti il stat de Schnals l'Alpine Sky Trail, na gargeda da 29 km metz cum passa 2100 metri da schlivel suvir. Il oie Alex Oberbacher stat le plus welt. Sto jang jul percours da 3 aura 14 minuts i 22 secunds. Quinto sa plaza Luca Clara, forpari Gardena Runners. Pralailas Arjonsch, Martina Comerlato, il secondo post, battuta meta Greta Haselrieder, de Puster. Si buona forma del moment a Alex Oberbacher, bella de Schmustra, i doi distant. Njubia, ai 30 de luglio, cancelia unimatuagi forte schnals la garageda vertical, con travert sul palancin Iceman Ötzi Peak, sulla gravant a 3251 metri d'autezza. Il loro va Oberbacher, te. Nia da manco è stata Martina Comerlato, so plazzang sgonda, nce prakala garageda. Danke für die Notizier, den Kuhti, der Jungsmo, na Udleda, a la Previsions, del Temp. Masses da Jachau, des Subtropikas, influenzia il Temp, kistist la Elpes. Il Cielsau, la Valle des Ladinas, jen Kuhima, un gran Perza rein, ma Domsti, crescerà la Nibles agrum, jeluos Postel, un Schoniesl, devel temporal. Il Thermometer mostra al Moment, vint 5 degrees a Urtijai, vint 3 a Corvara, ita Salva. Samont, a 2500 metri d'autazza, jel 14 degrees. Und schon dies gewangerst der Altamp, da ding sta, dann schob ja inant, wang la possibilità de temporai majra. Kunk ist der Prävision, siel den Dut dei Studi der Reihe Ladinia a Bulsang, Matthias Höglinger a la Pertechnica, i Martinarier al Mikrofon was saluda, Ivan Bincha n bel domsti. An Saudi da la set da Seira, kui Programm ist la Rojni da Ladina, la linea tivasang ai Kollegas der Reihe Südtirol.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Alle lässt das Sala.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Da buona sera dalla redazione ladina e buona all'edizione del notiziar. Da la road chamaort mareo in sabda e l'inier in cenugio rost pleu rayungs de fascia. All'ennui sarei pur pleoros la strada del giù de San Pellegrin e te gardecian su mat in sicurezza de ple persones. In quel nuit inizio rapost con i tecnics la provincia. Sucal nes dice in plevisa Valentina Redolfi.
3: Le sedo es la metes più grandes venu de juinger do mes dite fascia ta San Pellegrin lo dal funk, dal tuel de machon le venu una gran quantità de ega che se ha portato per setera. Il materiale la mauta ierue fin giute stradon del jov de colleamenta anter Trentin e Venet. Da moena sulle ruai omin volontadives del soccorso da monte di Studafec. Il capostazione del soccorso da moena, Thomas Zanona, la di che je venu chiamè per verificare che non si era stat sottite gent. Per fortuna la esita ben le venu portà escavatore dalle sdies da sera la strada del Jovla è stata endò aperta al traffic. Te la medema ores la forta pieves le sacio appaite in cerraion de Gardecia che a Pontin per sia natura geologica le sempre a risec de roes. Prunde dut la ruola è venuta giù dal sas della Madonna e la ciapaite dut al raion. Il soccorso da Mont legit su per recuperare e portare in sicurezza enci escursionist che ieri sunt roi. Do dal temporel la metta den sera la utis restede senza ega e senza elettric. Se peisa che studa fec cognerà porterite vasques de ega da rifornimento. Il raion de Gardecia c'è le avverte al pubblico, ven con se ai gesti desterte la perte bassa, da Ciampedie fino a Pontinte Gardeccia. L'unbol de Saint-Jean, Giulio Florian, che conferma che per do tre dis se do e dotte Gardeccia per varder di mettere a posto il Bosserlight e la linea delle elettriche e fare il possibile a ciò che non se cogne serer la uti e stamont.
1: Cash per scrivere dalla situazione di fascia e modo un argomento le scherze di identità di papir ne dan che non è più varante sur al confine nazionale fora. Zanadorn la carta elettronica noia o il passaporto per gi fora de ca. A livello nazionale l'indere c'è molte ziungs, per esempio che la strada di questions de cutes o assicurazioni sociales. O in c'è l'amministrazione pubblica ven scherze di identità da denanto di papir c'è molte tades muma all'interno dell'Italia. E cash resta in suicina che la carta di identità è scaduta. Con cash la misura di detezione c'è comunque c'è un po' più di tempo per la mudata e la riorganizzazione con le scherze di identità nuove e elettroniche. Il Comune di Badia chiede una soluzione per il progetto di una schlopetara nuova del Raiun de Charè, da San Cesciang, dopo le nuove architette del TAR, il progetto del TAR che è in ricorso, su cui si dice sempre avvisa Roman Clara.
4: Per l'Associazione Ambientale Italia Nostra è un successo importante che la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale da Balzan che ti ha raggiunto all'organizzazione e ha accettato il ricorso contro il progetto la schlopetara noia del centro di Paslung, Charè a San Cesciang. Ricorso che noi accettiamo che la Giunta Comunale che ha presentato il progetto non ha potuto la decisione da fare la valutazione ambientale strategica VAS, ma un'altra istituzione ha smesso questa decisione. L'unvolta di Badia, Christian Pedevila, intervista da Marcus Casarar, o un po' ginante col progetto.
5: La delusione è un po' grande, il Comune dice una che un fa il biathlon per il clan calibro che condisce, per soprattutto da 50 metri, il TAR ha detto che all'estene fa alta la procedura di approvazione, che la Giunta non ha potuto tutta la decisione di fare la VAS e per cal non sarà tutto ciò che fa e ginante che la alta e per ve ginante. Per il Comune Badia non è stato in Pitch Comune, sono nominato una commissione aperta e ho detto che questa valutazione per altri progetti non è niente da fare, non è niente che ha detto, invece in questo caso è niente da fare, se non è che la vainante in con gli altri progetti che fa valde più fuori della zona.
4: Il progetto è pensato per sostenere le giovani circa 30 attualmente del suo percorso sportivo del mondo del biathlon.
1: Te salva ai carabinieri di Dante Duiai di 40 e 31 anni, abbinato a Caia Urbana Bozza di Spumant da 200 euro in una buttaga. Il butteghier sa intanto che sa portare in mezzo la bozza e c'era anche il filmaggio delle telecamere di Verda. Il più tardi si è rovato il supermercato e con l'aiuto dei carabinieri si è disponibile a identificare. Te sua auto è l'incendio che fa di plemassaria per rompite a Rubè, che tiene da sequestrada. E dunque, mano là dal meteo, una pressione alta che ne sporterà in dombel di Surad domani. Con la formazione del Val Nils a Grünpo darà la luce in cenina in dosso del Val temporale al cialt. Le temperature più basse di paesi le svelate la dina sarà d'antar 13 e 15 degrà. Quelle più alte arriverà sui a valore d'antar 24 e 27 degrà. E cioè sono zero alla fine di questa edizione del notiziario da Sara che lo vale in ant con la programmazione la dina.
2: RAI Radio Ladin, porta d'averta sön cultura, ert e musica.
6: Quattro scultores giovani di Gradina Matora si laures in tan dutelmans de agost de na mostra collettiva dal titolo Prospective, il tublada nives de Selva. Un venerdì passà il stat la giaurida de la mostra in aus son gice ticale ai laures in ce arrugne con i quattro protagonisti de la saira, Christine Rungaldir, Valeria Stufflesser, Damian Piazza e Thomas de Lazer. Eine sa mostra i spiega si laures manche la finaliteis e la mires de na mostra uluda da la lia culturella tubla d'anives per tipite la possibilità de se mostre an major public a quattro artisti jauni de la Valeda. Buonasera e bangunive, dixan Leo Senonach, ndoi batudes de musica e pojonzinant. Restade con naus.

0: Thomas, die Leser ist der Mostra, der Titel Prospektiv. Wir sehen die quatre Jauni, Artist, Kultur, der Gerdeina, Kmatora, Adum. Wenn du da ist, die Jomen Schiller, so ein Konzept, so ein Projekt, so eine Idee, das kommt schon mal in K, wo kann ich bei Unida SLD?
1: Ma sì, da me è una bella cosa, avrei quattro giorni del post che ha l'opportunità di mostrare i lavori che ho fatto. E che nasce un po' dall'unica, quella che io e Damian amatore l'hanno passato. E poi Lucas Planker, guarda noi si dice che fa già un sec con noi due, e poi vestiamo con due mutans. E poi anche noi ce l'hanno anche con Patrick Senoner, che può fare o chi da mandare, e poi sono patogni da... Ma tu adum naus kater con Valeria Stufflesser e Christine Rungalir, già che mi nang, che può essere molto interessante che gli adulti bende bode il francese, adida i laure si possono di total zeg d'autre da lunga l'autor, ma poi un troppa roba anche da briada, no? La scuola con fai, la valle da sambang, e che rati vai giung anche un po' mo ti laure, adida da ulac naus ruang, e perché rati una bella mostra e per naus una bellissima opportunità.
0: Quattro giorni, che vuol dire che il movimento, la scultura, il ciclo, l'arcionato artistico di Gerdeina venente a far plan?
1: Ma sì, da me era assoluto. Gli, sta anche una massa mail gli ultimi anni di crisi e scienziati, ma mi raccomando anche questa mostra che gli è da loro, che giorni da loro a voglia di fare, da fare cultura, e erti, non sono l'opportunità con tu bladaniva, con l'unica, con la scuola che non sono, e rad con tutta la porta da vierta, perché sono contento che sono quattro giorni, e gli amo altri che vanno, e rad che la va ben da senso vir.
0: E Thomas, passò un momento a ti, Laura, si Laura, che tu mazzora te questa mostra?
1: Sì, lo è prova a mettere un po' tutto il percorso dell'ultimo tempo, a dire, ti mi c'è fuori, per de umbruch a dida, je pro agi de metz un po, da kalk fajoi, ma poi un po in onia, dida laurang sui modiai per la scultura de lang, je pro a fe da in ora mon autra linea un po, laurang con nuov materiai, con nuov colores, a dida je sperimenta bande bot l'ultimo tempo, e kalu loi nia me lasciet berstot, a dida cocchi modellini suan svaj de guni, e kalu loi mostretlo, e fe ora di modellini in una nuova serie e eben con nuovi materiali sono stato magari da deit una nuova nuovo modo da mostrare le mie emozioni, le mie idee e la già ripovesto nuova porta e sono curioso che la gente dice già che è il primo di matura questa roba e udai.
0: Ti Laura si è il salamento all'entrata del tuo blad di Nives basito il nido dell'arata in grum scialdi Laura in ciò già che tutto spitli.
1: Sì, avvisa, io ho studiato giù come trovare in Cinanti e la Mandra Sala, che è un'oianga, già che ho detto che spiti l'aura una grande sala sta l'ora troppo all'erc, no? Ma poi ho detto che alla fine può essere un po' interessante, già che c'è la trovare bene, ma simmetrici tutti i canti, tutti una alla linea, poi a fare un po' altra mandra che sono, che fai magari gruppirungi, e poi anche, diciamo, Scilla, il io può essere... Schalli, può essere nia schalli, che gli qualcuno vuole un po', a me se vuole bene in Scilla, perché lei può, a già capiti l'ora, può essere a droni a tana gran, l'erken va tutto in teore, no, gli l'ora super parai, e poi, io lo mostrei un po' di tutto quel che fai, perché lei mi torna in Scilla.
0: Desde dentro c'è una sperimentazione, tu dici, ma schalli giovani, e pure un po', il bel di giovani in Scilla, in desfidele, de prora zicte nuove, de gistre des nuoves, sang, siamo al radio in Vaiso, non hai l'aura, può essere un curto per spiegare, hai ascoltato l'aura, come si possa immaginare che è l'aura, c'è essa o l'usperimentazione, c'è un'idea per il focus, che ti esulude.
1: Ma il focus fa tanto al dut, l'onco la chia fuori in parete, da tutti gli ascoltatori, e lo fa fuori un po' che fa già il modello, poi la scultura, e alla fine ho poi due l'aura, che può essere magari col modellino, fa il bronzo, che suona, mi sa a me, bella un po' più bel che l'aura finale, no? I sono i prezzi del bronzo e tutti i suoi prezzi, però io abbiamo ora che al do del modello, che posso modellare, ma che resta, senza fare bronzo, poi ho fatto i bronzi imitati, perché io posso immaginare che posso scegliere i piccoli modellini, le figure, da giù con una patina con particoli di Fairlight, e posso mettere il bronzo o il fier, ma non capisco neanche genau che materiale c'è, e poi magari non dico che materiale c'è, da se tu puoi passare a te e poi la pensare un po' che cosa puoi essere.
0: Tentant pour laquelle Nienia Sauri a motivé Jauni à agir la strada de l'art, en particulier de la sculpture, et le bel que de plus Jauni de Gradaina montre sous ses talents et ses capacités artistiques, mais pendant que, il dans le doute, la volonté de se mettre à la proie du monde n'est pas simple de l'art. Audion Valeria Stufflesser.
2: Si le sambal n'en dash fideda, par jauni, prical son quatre, il y a un bel an dash fideda, matror at l'eau d'altublada nives, ou lac la gent nas kunash, ou lac van povestrans plus la critica, da gent can kunash bel da plus d'ajout, ou que velung y a povestrans maestre, ka ou doudout l'jvilup, et quand il y a podratans le bel, la jac propi chung out, la ouj de takei que ta pour ta inant, ta judas un kasha streda, et magari tans dat la sburdla per jika sa strida, poi è quel scialdi di gran importanza, scialdi bel valor. E sa proprio bel che un abuksta occasion, jens nos kunshang bel, tres la scuola, tres altra attività e lios, già che il certel d'lert è fort pitli, ma sa fort tani adum, e proprio per già mi ora vel idee, so vel novità, l'lert, che li fort scialdi importanti, che il sibo, che barat.
0: Il titolo di questa mostra collettiva è Prospective, che è di prospettives, il concetto che c'è là in Ant. Voi quattro giorni, due ailes e due ai. Al cominciamento, la carriera artistica che vuol dire in Scila, perché anche c'è là in Ant, a vostro futuro, tanto a lui, a vostro da unito il mondo dell'art.
2: Si no son crisora che titul propi per dem po la lerca union a porte siert si modo de udai il monti lert e per cal gia ban che sta parola na son ta ta pring gleich ja che ilo la capos un povestro da plus li per italian si la pos mail la prospettiva visuela no e che sia la prospettiva de chale in ant na os chalo un po for i che van pasando nuov i che yel pa de nuov che je pa Nos sang, in generell, kak mostra il propi pensa, kak undenaus, chala, te si dauni, te si, svilupt lert u lag la girainant.
0: Naudleda, a ti laures, che mezza tu ora, il tublada nives, te casta mostra?
2: Ja, eh, in valgung laures, ange da svalives, a jac, ja son pu. Che varia da sangue si ert e a me mi sa anche bel da vestre for l'idea di poter tutta la decisione di ci versi ginant da questa mostra e anche un maggior lauch che è una coppia di eilos con un pop che è l'escella d'ora e vell'uno vell'altra scultura sang nuova che anche da fe con muge il pop e che io po vestre lauch un po' più a strat Jacques lia un plungrum de idees ka vina dum e lia na situation surreela di jong. I kal m sa for bela porte sta cosas ken kunasch trin nur auf konzet kun da tricolores kun da outra formas ma tutza dum un schila ka lia propizek de curios la kun schumanchap sedot puda sa vestrot la via.
0: Experimenté per cal que li un principe de jo mectes beltau a cour da plujut marus non i restont el champ de la cultura na cultura que nia for naturalística ma na cultura que smuven che de vers de la strat de vers de concept de jo men poplu articulei
2: Sì, io faccio un sviluppo che è un po' ginante di ciò che si vuole. L'aurea e il surrealismo ti dà la possibilità che non finisce. Mi strada è proprio stata quella della scultura, mi sa bella cipletta lunga, mi sono questa mostra in un'altra laurea d'epoca, tarz, ma più che altri, tutti gli altri laurea si vede lunga, mi sa bella questa scultura vanno ora del pezzo lunga e tre altri artisti che si già mi ora idee, perché senza altro è un sviluppo più contemporaneo che mi finde mie sculture.
0: Dann talut per doi de vo artist artistes che mit ei sorg atlo che un ei sorg na familia de artist de skulptures li el caso tia li el caso un che de Damian c'è misura pompa di che il fil va in ant la strada ander ce da dalla famiglia Orabel
2: Sans autre, la famille de grande importance pour moi. A Jacques, je suis cresciuta sur le Bergstadt. Et anche mon père, qui a dû à la Bergstadt, me donne la possibilité de laurelo. Et j'adore la masseria. Et quel coq jaune, il y a un grand avantage. Per me, diciamo, il film che va in ant, sì, che li è senza autranci, la scultura che li è senza autranci, la tradizione, per questa tlut de Gardaina, e sapevo che lì da qua è l'ert, io un concetto più l'ert, e che poi è l'universo, perché l'ert che non sporto, non è più quella linea che non si può dire da 20-30 anni che non si riconosce la scultura di Gardaina. E lì è bello, come vuoi, la scuola che io scuolei da lunga pro che venga da l'ert in parete, e che non si può anche un'altra visione dell'ert e del mondo, e anche un'altra. Per esempio, io sono engagata a studiare ora da qua e che da a te un'altra visione da ciò che può essere possibile a laureare lung. E non è lung, da tante belle possibilità di laureare la scultura, lung, io mi fa per me proprio mo che stoff e che laureare che mi ricorda cosa io sono il lo da cosa. Io sei avviso che adoro il scarpel per raggiungere un certo risultato e che un altro materiale deve essere laureato. La scultura che è tanto l'erca e un materiale avrà un nuovo cominciamento. E perché ci sono altri materiali che io faccio in scultura e tutte sperimentazioni, perché non domino neanche la materia, ma può essere un po' di più degli altri.
0: Christine Rungaldir de Selva a bel mostra si laurest de plu mostres e anche bel venciu concours artistics. L'ultim, Castan 2026, il pest ert per merit ladin, metu agida al Südtiroler Künstlerbund, cum l'assessorat alla cultura ladina de la provincia de Bolzan. Ce laures che Christine Rungaldir matora al tublat a nives de Selva, ti ons demanda in occasion de la giaurida un venerdì passat.
3: Io ho tutte le lauree nuove, che negli ultimi due anni ho laureato da San, l'atelier, perché le lauree che mi vengono a gran parte di Gstang, c'è chi è del 25 e la lauree più vedli del 24, che vuol dire che tutte le scelte nuove si mostrano un po' la tua età attuale. Le lauree un po' maggiori, le lauree anche un po' più piccoli, perché le scelte di sfrant, anche con il materiale le lauree di sfrant, le lauree di bronzo, mi prendi. E poi le lauree faccio con materiali più sintetici, materiali nuovi, come la resina epossidica, la reges, che per te l'anche un po' trasparente, perché pongo dai una gran variazione di lauree sulla che vengono un po' sperimentare.
0: E qual è una caratteristica di questa mostra? Perché Thomas ha raggiunto quella, perché Valeria sperimenta su un certo aspetto. Il titolo, Prospective, non si dice bene che viene la mostra ULG, diciamo, è prospettiva, cioè in ant, ma tu adum per chi dovrebbe questa strada della prospettiva, della prospective?
3: Pu il belie dantal dut che son quattro giovani che stanno con la scultura, unione a si maniera e perché li è de sfrant, li è quattro sale scialli de sfrant, è unione a una sala e qualche li è proprio il medium della scultura che può essere più di quel che si immagina.
0: C'è una ragione di prospective per c'è un samba in ant, o la vuole un parue, o la posso un parue?
3: Ma io dico che è tanto importante che non c'è la decina con qualcun altro e non tanto pensare per essere che io sono in linea, ma se per essere per quello, io mi faccio non con pensiero, già che c'è tanto importante che io do a mie idee e provo a realizzare e io mi tengo che non c'è una di loro, fino a un loro, poi l'idea per il prossimo loro e perché il bello è il punto che si sviluppa in avanti. Perché non sanno che non da di avvisa che sarà il loro di 5 anni o lì forma qualcun punto che ogni uno ha di loro che ha scelte caratteristiche, ma io dico che lì bambina lascia questa l'idea di dire il posto non succedere troppo.
0: Tu giungi dell'idea di creare cose nuove, di sperimentare cose nuove, come hai tu la possibilità di unire su con il nuovo che porta Dante, la realtà di Gardaina, diciamo, o la scultura è da casa, siamo massimamente lunghi, tanto da verte, è per diciamo, la nostra realtà artistica, la valida, a novità, a sperimentazioni.
3: Ma sicur più in ant che d'altra valeda sen cantautlo la clinia lert tan attiva alla vita da un idi perché il lotto gradaina logisch lì la tradizione casi pais ma a jacque lì tan rum gent che da giù colert ti lancia geschwister da viert au da ianch in ant che ne bevor un confront con d'altri artisti che l'infatti lì giovani o manco giovani a jacque tes forn in un nuov input e tes forn altro punto tu duda su qualche tilau o tu pos puanche de con seis o de na minonga che giau rang mont su un altro lauch e cali puanche il bel.
0: Pia Petl mont lert in ia champel sambang li un settor complicari per un grum diverso un cesce fascinant e bel per un artista jauna schic tu schic ti colleges un ia cetati jo men schic mont lert jang important tu es un spel von chu vel pest i posen ste mustre tres laures nuoves experimentations gefes idees nuoves portes i bagalang schal important aber ich din feedback in a conoscenza dal monte Torvia.
3: La riconoscenza è scurciale importante, già che l'impone a sbord la feinante, come tu esdi, non è niente a saurì, e tu già per un riconoscimento, è senza uoia, degi in ant, che sta streda, e perché è che il scur è interessante per giovani.
0: Importante, può essere interessante da ora, da ti caso che tu non esponi un artista della scultura, che significa che tu nasci la scultura, ma più che altro forse per davvero la scultura da ora.
3: Sì, quelle proprie ragioni sono ruote alla scultura in un secondo momento e quelle anche stato il motivo per cui non è niente a trovare al di là, Laura, già che tu mi percorso di studio e cominci con la pittura e poi sono andata via forse più alla scultura e io dico che quelle mi monte, che mi interessa al più e in un ambiente accademico molto l'idea di trovare più materiali. E perché studi ora da qua non è neanche l'aperto dell'artigianato, della scultura di lungo. E lo già stupea ad altre realtà. E quelli può essere che si avessa anche bello, però gita più sotto la scultura di lungo, lì per noi. E si avessa anche bello, diciamo, a trovare il sas o a trovare più lungo. E sono poi da contatto con un atelier sulla Cluniva Laura, per essere anche scelto concettuale, e sulla parola dove è silicone, e materiali che ho condito un po' più sperimentati, e lo la voglia di pure ora che si fa grande.
0: Damian Piazza, un di quattro artisti, due artisti, che mi torna il tuo blad a Nives, questa mostra prospective. Ecco, Damian, sono il salamant, il tuo blad, la perte saura, che la perte proprio il lang, e il tuo il ti laures daudai, c'è il pa daudai?
4: Daudai, il, te casca caso figuras, te che conosci un po' mi laur, che na, udu, diciamo, poc de figuras, e ne faccio le mostre, però qualche mostra, che fa poc figurativ. Io lo ho questa occasione, Klar, ich liege stabil auf alles. Ich habe einen Bild zu blau. Für mich Kultur ist es eine Occasion, das Thema der Leila, das Thema der Westreila, der nicht Westreich der Mami, nicht Westreich der Kompanie, nicht Westreich der Mutter, die große Rolle der Gesellschaft, das ist alles Liberes. Das ist ein Spazio, das Blau. Ich glaube, man muss alles, das ist Jaura, das ist Schluss, das ist eine Emotion, das ist das, was e se uns probiert che ruoli questa difficoltà che noi sono nostra società toma questa cosa di mezzo o gli hanno una conseguenza e che è un po' la tematica che io ho l'idea che spazio a Leila.
0: Si è figuras rosnonde figurativ proprio Leila ste poses differentes colores differentes in che li puoi strangere aspetti da auziora i materiali in che differenti.
4: Sì, lì si è plato, anche modellato, con la terracotta e il cascaggio del landezirum. E lì ha tutto un altro colore, già che il colore è anche una fecciale con emozioni, con una persona senta al momento, un colore scuro che può essere un burro o manco bello, un colore un po' più fresco, un po' più con un ciof, che può essere un bel momento. E per quello che ho questo colore che va d'un con la natura, gli ha tutti i colori che va d'un con il titolo che si fa capire un po' l'emozione che è la sente e i colori giudano, perché la persona può essere qualcosa, ma l'emozione che la donna non è il colore che può un po' giudare a spiegare che emozione sente la paiusta.
0: Dissies Laures mit Jahren, il 5, una grandezza più o manco valiva, su un Sockel, poi il sesto Lauch, e che lì maggiort, che scaso, con una figura di persona, forneila sambang, cufeda, adum, con un pittel pop.
4: Sì, la figura di Jomet Centrella, il tubla, e la più grande, e Laila, che ha prodotto i Flaura. I tlo udonaus am bitel pop in aila mek lenia doi persons sprant si la lia la nema persona lia la persona ki na shuda kan rasrant man ja kont di problems kla ntora se kla società porta il ayen chof flourish bitel pop i kul pasetel tamp kul devntment de concho de chicken antor se la società da ki jrolik leila am se schluj leite i dwantang sas I kažu loja je pua narpožente, kaž moment vlaka je la pjart la flaura I nadam se on realiziran, ka lajla je njam mekiš voli, ma šalit plu.
0: I kaj reprezente je spodnat, kaj kažem, če kulkulav, šta je la granda, kaj prdu la flaura je foša, kank lpitl pop je den kulav žvajant, roza.
4: Če je vizali je kulkulav, kak la natura, lpitl pop kfluraž, kak un čov, I lajla kvadum, kak un sas. I kulauri anche cal.
0: Zanche, facciamo la relazione di ti laures, questa produzione che tes al momento, Laila, che le mantiede, il metton in relazione col titolo della mostra Prospective, Prospettiva, che il padantandr.
4: Ma non so lang, natalut, di l'antandr, che non so long c'è l'inant, non so long portezek, che c'è l'inant l'dauni, niazek, che conta zek, che passa. Jak wenn sonst Ronaldo der Chick vor Start meinem Song kapik important war der Risiko die sang ich kann gewang i na song 4 die Wagon jauni que yamo que fisch geschlauch laut das gut auch in so lang porté 4 perspectives des frantes ja na perspektiva vol di na minonga coquille la vagi la perspectiva ia plu chick saratel dauni In Chile haben wir die Thematik des Franzes angeschaut, dass wir in einer großen Tradition zum Wurf in der Saison die Idee haben, dass wir die Jungen, die wir in der Saison haben, Inspiration zu Theorie, Modeplut, die wir gelernt haben, die Skulptur, die Figurativ, die Straße, im Prinzip, die wir in der Saison haben, die Titel. Per me in particolare Laila, perché anche Laila l'avevamo un po' più ududa, ma lì è meglio a sé, perché lì è un modo da lontano dal dritto che fosse, la ragione che è stata già te, la libertà che è stata già te, e c'è una situazione che sta lì, che spazio, con chi ti dà il tuo, per poter essere un po' più la dritta direzione.
0: In la dritta direzione muove senza altro che i quattro artisti giovani di Gradaina. Damian Piazzak, on Justaudi, Christine Rungaldir, Valeria Stuflesser e Thomas Delazer. Kmatora si scultura sentang dutelmans d'agost, il tublada nives de selva. La mostra dal titolo Prospective è davvero unidi, ora che de lunes, dalla 4 alla 7 domsdi, de merdi, mercoledì e venerdì in c'è dalla 8 alla 10 da sera. In ausse fermontlo, de grade ne zavai scuta su, la mediateca radio de Rai Ladinia pudeis scuta su cas program, cocen c'è duci autri de Rai Ladinia, canca u la isvo. Bel saluti a Nesaudi, vedis Leo Senonach. Buona sera.

La soirée dans Grenade di Debussy, il richiamo alla Spagna è evidente, anche evidente il ritmo di Habanera e anche il riferimento alla Habanera di Ravel è altrettanto evidente in questa composizione di Debussy che abbiamo ascoltato dal pianoforte di Nelson Goerner, che proprio a Ravel ha dedicato una delle sue ultime fatiche discografiche registrando i due concerti per pianoforte di Ravel e Valse Noble et Sentimental e la Pavane celeberrima. Ascoltiamo appunto sempre dal suo pianoforte e con l'accompagnamento dell'Orchestra Filarmonica di Monte Carlo diretta da Kazuki Yamada, ascoltiamo il movimento centrale del concerto per pianoforte e orchestra in sol maggiore di Ravel, Adagio assai.

0: È davvero un po' un peccato
1: Io
0: lasciare le ultime note del movimento centrale del concerto del pianoforte orchestra in sol maggiore di Ravel, l'Adagio assai. Qui abbiamo ascoltato un'esecuzione davvero molto sensibile di Nelson Goerner al pianoforte e con l'Orchestra Filarmonica di Monte Carlo diretta da Kazuki Yamada. Siamo dunque di nuovo in diretta a Euroradio dalla Roque d'Anteron. E ascolteremo il terzo libro della Iberia di Albéniz.

0: En direct sur France Musique du Festival.
1: E dunque abbiamo ascoltato il terzo libro della suite Iberia di Isaac Albéniz al pianoforte di Nelson Goerner in diretta Euroradio dalla Orgue d'Anteron, l'auditorio del parco, un concerto che prevede appunto l'esecuzione integrale dei quattro libri di cui si compone questo capolavoro di Albéniz, davvero per questo terzo libro che è il più interessante anche da un punto di vista tecnico, più complesso della suite, davvero tutta la maestria di Nelson Goerner si è messa alla prova, ci vuole coraggio e ardimento, diciamo così, per affrontare questa pagina così complessa, ma mi sembra che ne sia uscito davvero molto bene, anche il pubblico raccolto appunto all'auditorium del parco sembra aver gradito. Ed ora l'ascolto del quarto e ultimo libro con i tempi Malaga, Jerez, Eritania e il libro che conclude la suite
2: écrit un an avant sa mort en 1909, une sorte de testament artistique.
1: Un pubblico apprezza molto questo terzo libro e si appresta ad ascoltare il quarto libro finale.

0: Une explosion de joie pour clore.
1: E dicono i nostri colleghi francesi, un'esplosione di gioia del pubblico radunato all'auditorio del parco alla Roque d'Anteron per questa esecuzione, la conclusione dell'esecuzione del quarto libro della suite Iberia di Isaac Albéniz. Il pianista Nelson Goerner si è prodotto nell'integrale di questa splendida suite, importante anche per la letteratura pianistica del Novecento, per l'influenza che ha avuto anche su musicisti francesi del calibro di Debussy, che ammirava enormemente la musica di Albéniz, in particolare Iberia, ma anche, come diciamo, di Olivier Messiaen, che ha pagato molto spesso il suo tributo di riconoscenza nei confronti della musica di Albéniz, che lo ha aiutato a scrivere e a maturare il suo stile. Dunque, a questo punto vediamo se Nelson Goerner, sollecitato dal pubblico, offrirà un fuori programma.
0: D'une auberge où le vin est frais, écrit Claude Debussy, grand admirateur d'Albéniz.
1: Vediamo se
0: a des impressions aussi diverses, aussi colorées, les yeux se ferment comme éblouis d'avoir contemplé trop d'images.
1: È indubbiamente una prova fisica notevole, l'esecuzione circa un'ora e mezza di musica più o meno, in alcuni casi di grandissima complessità tecnica, penso segnatamente il libro terzo, che è davvero la parte più impressionante di questa suite. Il pubblico ritma i suoi applausi chiedendo a Nelson Goerner di tornare, questo pianista argentino classe 1969, allievo di Maria Tipo, per chiamarlo e chiedergli di prodursi in un fuori programma. Vedremo se questo sarà, questo desiderio del pubblico verrà esaudito. Ricordo che siamo una delle giornate di questa edizione del Festival Internazionale del Pianoforte di Roque d'Anteron, e dunque una rassegna che raduna alcuni dei migliori pianisti di livello internazionale, con tanto spazio anche a pianisti e grandi talenti giovani.

0: Et retour aux fondamentaux, en quelque sorte, avec Frédéric Chopin.
1: Dunque, un fuori programma dedicato a Chopin, notturno in do diesis minore, davvero suonato con grande sensibilità e con grande maestria da Nelson Goerner al pianoforte. Davvero è nelle sue corde. Chopin, naturalmente, il repertorio romantico gli è particolarmente caro, suona con particolare forza espressiva, con grande capacità di interpretazione della musica di Liszt. Anche discograficamente le sue prove discografiche sono state rivolte soprattutto al repertorio, il grande repertorio romantico, in particolare Chopin e anche Schumann, ma soprattutto Liszt. Dunque ancora il pubblico chiede a gran voce, anzi applaudendo ritmicamente, che accada qualcosa, magari il miracolo di un secondo fuori programma da parte del pianista argentino. Vediamo se questo sarà possibile. Ascoltiamo.
0: Des concerts disponibles à la réécoute sur francemusique.fr et sur l'application Radio France, bien sûr, ainsi que les précédentes soirées que nous vous proposons depuis quand? Depuis mercredi dernier.
1: Insomma, il pubblico
0: Nicolai Dugansky, mercredi
1: si dernier. Si dà da fare per cercare di convincere Nelson Goerner a prodursi in un nuovo fuori programma, anche se indubbiamente il pianista deve essere abbastanza provato dal lavoro principale, appunto, di questo concerto, l'esecuzione integrale di Iberia di Albéniz, e dunque non sappiamo se avrà così l'energia, la forza, anche la voglia di un ulteriore bis
0: attraverso une Espagne poétique. Mais Nelson Goerner, me semble-t-il, fait comprendre qu'il en restera là pour ce soir. Voilà à la prise de son de ce concert. C'était
1: et donc, si chiude senza avec, un secondo fuori programma questo concerto di Nelson Goerner. Ricordiamo la diretta Euroradio dall'auditorio del parco della Rock d'Anteron per il Festival Internazionale di Pianoforte. Di questa località della foce del Rodano, appunto, va a concludersi in questo modo anche il nostro primo cartellone musicale, Festival dei Festival, Cuore di Giorgio Marino, appunto. Chiudiamo la diretta Euroradio e apriamo un altro cartellone tra poco.

Il secondo festival dei festival, il secondo cartellone musicale di Radio 3 Suite, questa sera, con un leggerissimo ritardo, ci porta ancora un Euroradio, in questo caso una registrazione Euroradio di un concerto importante, un concerto che si è tenuto il 25 aprile scorso a Bruxelles nella sala Henri Leboeuf del Palazzo delle Beaux-Arts, del Palazzo delle Belle Arti, appunto a Bruxelles, un concerto che vede accoppiate due formazioni, una puramente vocale, Vox Luminis, e l'altra invece un'orchestra, strumenti tradizionali, strumenti d'epoca, Baroque Orchestra. Al violino e alla direzione di questa orchestra c'è Evgeny Sviridov, il basso è Lionel Meunier, il soprano Gwendoline Blondel, il contralto Marie-Henriette Reinhold, il tenore Florian Sievers, il basso Sebastian Mirus. È un concerto dedicato tutto a due figure importanti della musica barocca, in particolare alla figura di Johann Sebastian Bach e a quella di suo figlio Carl Philipp Emanuel Bach. Ne abbiamo parlato all'inizio di questa trasmissione. Ascolteremo in apertura una sinfonia, la sinfonia Mi minore del figlio di Bach, Carl Philipp Emanuel, un bellissimo lavoro, e ascolteremo invece come pezzo forte di questa parte di questo concerto, che è la prima parte di questo concerto, che prevedeva anche l'esecuzione del Magnifica di Carl Philipp Emanuel Bach, che ascolteremo invece e andrà in onda qui a Radio 3 Suite il 6 agosto prossimo, sempre attorno alle 23. Bene, ascolteremo da Vox Luminis, un ensemble vocale creato nel 2004 sotto la direzione di Lionel Meunier, che appunto ascolteremo, è il basso in questa formazione, e riconosciuto sul piano internazionale per un timbro particolare questo gruppo, e specializzato soprattutto nel repertorio inglese, italiano e tedesco del XVII e dell'inizio del XVIII secolo, e fa rivivere non soltanto grandi capolavori di virtuosismo, ma anche dei gioielli così inediti. Invece l'ensemble orchestrale, Baroque Orchestra, è un ensemble nato più o meno nello stesso periodo, nel 2005 a Gand, animato da una passione per la musica barocca e anche una visione innovativa della pratica tradizionale dell'interpretazione. Dunque li ascolteremo accoppiati anzitutto in questa sinfonia Mi minore di Carl Philipp Emanuel Bach, che porta nel numero del catalogo di questo autore il numero 178.

Molti applausi salutano questa esecuzione della Sinfonia in Mi minore di Carl Philipp Emanuel Bach da parte del B-Rock Orchestra in questo concerto che si è tenuto il 25 aprile scorso a Bruxelles, un concerto dove vedeva appaiate le due figure di Carl Philipp Emanuel e di Johann Sebastian Bach, suo padre. E Johann Sebastian Bach si dedicò interamente all'educazione musicale dei suoi figli. Carl Philipp Emanuel divenne noto in vita come il Bach di Berlino, mentre il figlio maggiore Wilhelm Friedman il Bach di Dresda, e Johann Sebastian fu in seguito conosciuto come il vecchio Bach. Dunque la figura di Carl Philipp Emanuel si distingue per la traboccante espressività, anche i contrasti sorprendenti della sua musica, e la relazione tra il padre e il figlio è abbastanza evidente in questo accoppiamento che adesso il nostro pubblico ascolterà, tra un'introduzione che lo stesso Carl Philipp Emanuel Bach fece alla celebre Credo della messa in si minore del padre, e poi appunto dal Credo della messa in si minore dello stesso Johann Sebastian Bach che ascolteremo immediatamente successivamente dopo questi due minuti di musica del figlio. Dunque sappiamo che la messa in si minore, il cui Credo rappresenta davvero uno dei vertici assoluti della musica occidentale, è un'opera che Johann Sebastian Bach compilò e condensò alla fine della propria vita, una grande ambizione, i suoi biografi non hanno esitato a definire prodigiosa. È stato scritto che la sua duplice aspirazione era quella di racchiudere in un'unica opera una sintesi enciclopedica di tutti gli stili che egli amava nella musica del suo tempo, così come in quella del passato, e raggiungere così la perfezione nell'esecuzione di quest'opera. Dunque è un po' il coronamento di una intera vita dedicata alla musica sacra, alla ricerca di una universalità che riesca in un certo senso a trascendere i limiti, i confini delle tradizioni, dei linguaggi liturgici e delle generazioni. Dunque ascolteremo l'introduzione di Carl Philipp Emanuel Bach al Credo della Messa, 2 minuti, e a seguire, senza soluzione di continuità, il Credo dalla Messa in Si minore di Johann Sebastian Bach per una durata di poco più di 31 minuti. Li ascolteremo naturalmente in questa bella registrazione Euroradio con Vox Luminis e B-Rock Orchestra insieme, diretti dal violinista e direttore d'orchestra Yevgeny Sviridov. Buon ascolto.

Una appassionante lettura del Credo, la messa in si minore di Johann Sebastian Bach, la offerta questo doppio gruppo, il Vox Luminis, gruppo vocale, e il B-Rock Orchestra diretti da Yevgeny Svyridov al violino e appunto alla direzione d'orchestra, con i solisti Lionel Meunier basso, Gwendoline Blondel soprano, Marie-Henriette Reinhold contralto, Florian Sievers tenore e un altro basso, Sébastien Mirus. Dunque il confiteor che nella pagina bachiana contempla la confessione dei peccati, improvvisamente si arresta, tutto si congela, sembra congelarsi sulla parola peccatorum, il tempo si sospende, poi irrompe irresistibile in re maggiore let expecto e la resurrezione aspettava, sembra aspettare soltanto questo silenzio per riuscire a manifestarsi. Questa sequenza rappresenta naturalmente uno dei momenti più sorprendenti, più straordinari di tutta la letteratura musicale universale. È quello che abbiamo ascoltato in questa parte, questa prima parte del bel concerto di Vox Luminis e B-Rock Orchestra che abbiamo ascoltato oggi come secondo e ultimo momento musicale di Radio 3 Suite. Ricordo ai nostri ascoltatori che la seconda parte di questo concerto andrà in onda il 6 agosto, sempre attorno alle 23, e in quell'occasione ascolteremo di Carl Philipp Emanuel Bach il bellissimo Magnificat. Dunque l'appuntamento con la seconda metà di questo concerto, che ripeto è una registrazione Euroradio del 25 aprile scorso a Bruxelles nella sala Henri Leboeuf al Palais des Beaux-Arts, appunto la prima parte era dedicata in particolare alla musica di Carl Philipp Emanuel Bach, una sinfonia a principio di questo concerto, e poi il Credo di Johann Sebastian Bach preceduto da un'introduzione di suo figlio proprio a questo Credo della messa in si minore. Dunque a questo punto era l'ultima pagina in programma stasera, siamo arrivati alla conclusione di Radio 3 Suite, lo sentite anche dalla nostra sigla, un programma curato da Monica Donofrio, realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Lucrezia Cirri. Io ringrazio Giorgio Spolverini, regista di questa serata, e ancora Gianluca D'Ascenzi e Gabriele Cioni con noi stasera al di là del vetro per la parte tecnica. L'appuntamento con Radio 3 Suite con il sottoscritto è per domani sera a partire dalle 17 circa. Saremo su queste frequenze per presentarvi un cartellone musicale di importanza, l'unica opera scritta da Olivier Messiaen in corso della sua lunga vita, della sua lunga carriera, opera in tre atti e otto scene, Saint-François d'Assise, San Francesco d'Assisi, presentata al Festival di Salisburgo con i Wiener Philharmoniker diretti da Maxime Pascal e per uno spettacolo del nostro Romeo Castellucci. Dunque domani un saluto a tutti voi da Riccardo Gianni, un auguro di buon ascolto dei prossimi programmi di Radio 3 e una buona notte a tutti voi.

Ci sono due generazioni di chitarristi sudafricani a confronto nel disco Quantu, dal quale abbiamo ascoltato ora Wemfana. Sono il re della chitarra Zulu, Madala Kunene, classe 1951, e Sibusile Xaba, una delle voci emergenti provenienti dal Sudafrica, che ad un certo punto ha incontrato il maestro e ne è diventato anche allievo. E il disco riflette proprio questo rapporto: c'è un'energia vitale e meditativa nel profondo dialogo generazionale che ha portato così la tradizione chitarristica Zulu in una fusione originale, mantenendone comunque il linguaggio e la forza spirituale. Il suono è molto ricco, ci sono diversi ospiti qua e là, perché dopo che i due musicisti si sono isolati per 5 giorni di jam session sono stati aggiunti altri suoni, voci e sovrincisioni in studio a Johannesburg. Il lavoro però si apre con una tanto scarna quanto emozionante composizione di Sibusile Xaba, che suona la chitarra e la canta alla sua maniera peculiare. È un omaggio al guaritore tradizionale e scrittore Zulu Credo Motwa. Il brano infatti si intitola Umzulu Omzulu, An Ode to Credo Motwa Amandla Mvelo. Sibusile Xaba e Madala Kunene.

e dalle ricche meditazioni tradizionali Zulu, gli stili chitarristici sudafricani di Madala Kunene e Sibusile Xaba, siamo entrati nel mondo sonoro maliano attraverso una band, un quintetto che rende omaggio all'epoca d'oro, tra la fine degli anni 60 e gli anni 70, a quelle orchestre dell'Africa occidentale, in particolare di quelle maliane, un mix di voci e fiati, funk, assoli psichedelici e ritmi incalzanti che tuttora sono suonati live nei bar della Bamako contemporanea. E a tener vivo lo spirito di questa tradizione c'è anche il cantante Mohamed Doumbia dell'orchestra Badema, che insieme al suo quintetto chiamato Son Orchestre du Mali è diventato una sorta di band residente a un locale, il No Limit di Bamako. Li abbiamo già ascoltati con Colo, un brano che abbiamo tratto dal loro disco, nato proprio dalle registrazioni live dei concerti che si tengono a questo locale di Bamako, dove si ha anche piacere di specificare che i live iniziano ben oltre la mezzanotte e continuano per ore. Ci sono due chitarristi che accompagnano la voce di Mohamed Doumbia, sono Adama Dramé e Sayon Camara, poi al basso c'è Karim Koita e alla batteria Baba Koulibaly. Sembra un classico riscoperto, e invece il suono nostalgico ed energico è contemporaneo e documentato in questo disco intitolato Enregistrement Live No Limit Bamako. Ora li ascoltiamo con il brano che apre tutto il lavoro, l'irresistibile Kende, Mohamed Doumbia e Son Orchestre du Mali.

registriamo live No Limit Bamako, è il titolo del disco che esce proprio in questi giorni e documenta come ancora oggi nei locali di Bamako si possa ascoltare la versione contemporanea della Golden Age maliana, delle big band africane degli anni 70. Sahel Sound, l'etichetta che pubblica Mohamed Doumbia e Son Orchestre du Mali. Ora un omaggio altrettanto potente arriva da Kialan Zavutunga, cantante e chitarrista nato in Angola che si è trasferito presto in Nigeria, Lagos, dove è stato anche chitarrista dei leggendari Egypt 80 di Fela Kuti. In seguito Kiala si è stabilito in Francia, Parigi, dove ha continuato a suonare con diverse band. La più nota forse è quella dei Ghetto Blaster, e ora lo troviamo invece sotto questa sigla, Kiala and the Afro Blaster. È un collettivo di 10 elementi di base ad Amsterdam. La musica è evidentemente debitrice del groove e della strumentazione dell'afrobeat di Fela Kuti, ma ha comunque una prospettiva contemporanea. Il suo nuovo disco, vi dicevo, è un omaggio, si intitola One Race, a Tribute to Hilaire Penda, e così Kiala ha voluto ricordare l'amico e collaboratore di lunga data, il bassista e cantautore camerunense di base parigina, dove poi è morto nel 2008. Chitarra e voce per Kiala Nzavutunga, sezione ritmica, fiati e percussioni affidate agli Afro Blaster. Omaggio nell'omaggio, questo è un classico di Fela Kuti, Gentleman, ripreso così.

E ci eravamo lasciati con il groove Afrobeat di Kiala and Afroblaster nell'omaggio per il bassista Hilaire Penda. E ora abbiamo fatto tappa da Addis Abeba per incontrare uno dei grandi musicisti etiopi, il sassofonista e compositore Tilaye Gebre, artista che è stato al centro di quella ricchissima scena musicale etiope a cavallo tra gli anni 60 e 70, durante uno dei periodi più fertili ma anche più turbolenti della storia del paese. Tilaye Gebre suonava quell'incredibile mix di tradizione rhythm and blues, soul, funk, insieme alla celebre Dalak Band nell'altrettanto leggendario Gion Hotel di Addis Abeba, dove poi in parte è nato lo stile etiope moderno. Insomma, un sassofonista che ha influenzato decisamente quel suono, nonostante tutto le sue registrazioni sono state difficili da reperire per anni. Lui nel frattempo si era trasferito negli Stati Uniti, ora è tornato disponibile grazie alla Musica We Records, un suo lavoro molto particolare della fine degli anni 70, perché ci sono anche decise incursioni nel reggae. Si intitola semplicemente Tilaye's Saxophone with the Dalak Band e il brano che abbiamo scelto è Ali Chalikumi, Tilaye Gebre.

Il concetto di normalità reale o percepita è al centro dell'esordio di Not Normal, progetto del giovane compositore e trombonista norvegese Emil Bø. L'album è intitolato Modern Qualitet, quella che abbiamo appena ascoltato era proprio la traccia che dà il titolo all'album, album uscito lo scorso ottobre per l'etichetta di Oslo Sawa Jazz, ma che in realtà è nato come commissione da parte dell'Oslo Jazz Festival per l'edizione 2024. Emil Bø, che è considerato una delle voci più promettenti della nuova scena jazz scandinava, ha presto trasformato questa commissione, questo lavoro, questa idea in una band vera e propria e poi in un disco. Disco che in qualche modo è ispirato a livello tematico a come appare il mondo oggi e a come la nostra percezione di esso sia cambiata nel corso degli ultimi anni, focalizzandosi in particolare su due domande principali: come gestiamo ciò che è fuori dall'ordinario e cosa succede quando le cose che non sono normali diventano la nuova normalità. Modern Qualitet è un album attraversato da molti stili diversi. Abbiamo sentito nella title track elettronica, free jazz, anche con questo andamento vagamente alieno. Con Emil Bø c'è un settetto composto da musicisti attivi in diverse formazioni della scena jazz scandinava, con componenti della Trondheim Jazz Orchestra, di Daphne, il progetto di Amalie Dahl, del Lightning Trio. E quindi oltre al trombone troviamo sassofoni, vibrafono, sintetizzatore, basso e piano Rhodes. Ascoltiamo un'altra traccia da questo esordio di Not Normal, Modern Qualitet, il brano si intitola Trio.

Dalla Norvegia siamo arrivati in Canada con due ascolti in sequenza guidati entrambi da un forte spirito di collettività e da uno sguardo non molto ordinario sulla contemporaneità attraverso il linguaggio del jazz. Abbiamo ascoltato prima Trio, brano tratto dall'album Modern Quartet, esordio del progetto Not Normal, ampia formazione scandinava con alla testa il compositore e trombonista norvegese Emil Bø. Subito dopo, il brano che abbiamo appena ascoltato era invece Murmuration, tratto dal secondo disco dei Bellbird, in questo caso quartetto canadese. Questo album intitolato The Call lo avevamo già sentito qualche settimana fa, è uscito da non molto per Constellation, mentre il loro esordio era stato autoprodotto. I Bellbird sono Alison Burick a sassofono contralto e clarinetto basso, Claire Devlin a sassofono tenore, Eli Davidovici al basso e Mili Hong alla batteria. Una formazione che prende il suo nome e la sua ispirazione sonora dall'uccello responsabile di uno dei richiami più forti e più distintivi all'interno del regno animale, il campanaro bianco, che in inglese appunto è chiamato Bellbird, per un album molto potente e fortemente basato sull'improvvisazione e anche su uno scambio molto intenso e molto dinamico fra i quattro componenti della band. Da The Call ascoltiamo un altro brano che in un certo senso è uno degli snodi principali di questo disco dei Bellbird, che qui sintetizzano il loro interesse, la loro sensibilità nei confronti della crisi climatica e di una necessità di una sorta di solidarietà globale. Lo fanno attraverso una traccia esplicitamente dedicata alla Palestina, in particolare a una Palestina libera. Il brano si intitola Blowing on Embers.

Un album che esplora i temi dell'interconnessione tra musicisti, tra generi musicali all'interno del regno naturale. The Call è il secondo lavoro in studio del quartetto con base a Montreal, Bell Bird, un disco con influenze che vanno da Charles Mingus a Eric Dolphy, ma in particolare un disco che è plasmato dalle esperienze in ambito free jazz dei quattro componenti del gruppo e anche plasmato dall'interno. Intensità, dall'energia delle loro performance live insieme. Il brano che abbiamo appena ascoltato era Blowing on Embers, esplicitamente dedicato alla Palestina. E con il prossimo ascolto dal Canada ci spostiamo a Cuba. C'è ancora molta improvvisazione collettiva in Against the Jazz Police di Leandro Cárdenas, esordio del giovane compositore e clarinettista de La Habana, che dà forma a un album in sestetto al crocevia, diciamo, tra free jazz e rituali della diaspora africana, una strumentazione ispirata anche qui a Eric Dolphy, in cui troviamo quindi flauto, sassofono contralto alto e clarinetto basso, ma soprattutto troviamo un'attitudine molto provocatoria e diciamo quasi anche un po' di sfida. Il disco infatti fin dal titolo è una critica all'ortodossia musicale, alle convenzioni estetiche e è un album che piuttosto ricerca attraverso l'avanguardia delle zone di autonomia e di fusione di elementi culturali differenti, dall'improvvisazione a diciamo gli echi dei rituali afrocubani. Come leggiamo nelle note che accompagnano questo disco, che è uscito a fine 2025, negli ultimi mesi del 2025 per l'etichetta di New York 577, l'album si sviluppa in cinque sessioni di intensa composizione collaborativa. Ogni movimento funge da portale verso una coscienza culturale e spirituale stratificata, attingendo al potere simbolico della divinità Yoruba, alle pratiche di trance rurale e alla resistenza postcoloniale. Da Against the Jazz Police di Leandro Cárdenas ascoltiamo la lunga traccia d'apertura, Rito, What is Endures.

ad alta voce. Antonio Catania legge Gli anni perduti di Vitaliano Brancati. 14ª puntata.

Per quanto i soldati, le cameriere e i bambini abbiano studiato da secoli sui cigni dei laghetti, non si è ancora riusciti a intendere quale segreto si nasconde entro quelle creature eleganti e sciocche. Entro quegli occhi da signorine contegnose, entro quel modo di scivolare sull'acqua senza scomporsi. E deve essere un segreto molto importante se ancora ai tempi nostri altri soldati, cameriere e bambini sentono il bisogno di dedicare molte ore allo studio dei cigni. E forse questo studio ha interi millenni davanti a sé. Ecco cosa pensava Tommasini, soffermandosi col cavaliere De Filippi dietro una siepe di soldati, camerieri e bambini applicati sui cigni di un laghetto. Siamo nel cuore del giardino pubblico di Nataka. Il laghetto giace in un piazzale dal quale si partono, come assi dal centro di una ruota, cinque viali alberati. Il nome di questi non sappiamo in realtà quale sia stato, ma la voce comune li soleva distinguere con le denominazioni seguenti: Viale degli uomini illustri, Viale degli sfaccendati, Viale delle cattive figure, Viale degli sbadigli, Viale dei vitaioli. Proprio dal Viale degli sfaccendati erano venuti nel piazzale Nello Tomasini e il cavaliere De Filippi, recitando l'uno e ascoltando l'altro talune poesie, la cui data di nascita avrebbe fatto invidia anche al bambino di 3 mesi che sonnecchiava in una carrozzina a pochi passi dal laghetto. «Vedi», diceva il cavaliere, cercando di spingere Tommasini verso il viale delle cattive figure, «vedi», ma Tommasini gli strinse il braccio pregandolo di tacere per un momento. C'era una cameriera il cui unico occhio somigliava tanto a quello di un cigno, e quest'ultimo correva in tal modo verso di lei che si aveva il diritto di prevedere una qualche gran scena familiare e chissà un tantino scandalosa. «Via», disse il cavaliere, che sospettava in Tommasini pensieri bislacchi. «Andiamo?» «Andiamo pure, cavaliere». Imboccato il viale delle cattive figure, il cavaliere ripeté ancora una volta le terzine del suo ultimo sonetto e, stringendosi di più a Tommasini, sussurrò: «Vedi, mio caro, io non credo che i miei libri sulla monogenesi del linguaggio valgano granché. Non mi faccio illusioni nemmeno sul mio saggio di numismatica, ma queste poesiole, questi giochetti, questi gruzzoletti di parole vernacole, vedi? Credo io che resteranno». E siccome restare nel dialetto di Nataka si dice arrestare, quel briccone di Tommasini, per quanto spiacente di portare le cose a tal punto e conscio della gravità delle conseguenze, non poté tenersi dal mormorare: «Voi arresteranno qualche volta, cavaliere». E scioltasi dal braccio di costui fece un balzo in avanti. Il cavaliere sul momento non comprese. Poi, messo sull'avviso dal salto di Tommasini e dall'espressione spaventata e trepidante con cui questi lo guardava tra le foglie, sollevò il bastone e lo tirò forte davanti a sé. Tommasini, è inutile dirlo, si allontanò agilmente e non riportò la minima scalfitura, ma gli avvenimenti che avrebbero dovuto condurre alla costruzione della torre rimasero gravemente colpiti. Chi poi ricevette una ferita mortale fu Buscaino. «Mi ha rovinato!» gridava egli nel caffè. «Quel ragazzo disonesto mi ha rovinato! 30.000 lire giocate così per una frasetta mentre si va a zonzo per il viale delle cattive figure! Lo prevedevo che quel ragazzo mi sarebbe stato fatale. Oh, ma io gli chiuderò la bocca per sempre! State tranquilli che gli chiuderò la bocca per sempre!» Sciaguratamente quell'episodio parve che desse il segnale a un lungo seguito di avvenimenti spiacevoli. Il commendator Raveni aveva promesso al figlio di acquistare lui le azioni della Panoramica, rifiutata dal cavalier De Filippi. Ma una mattina l'ingegner Scannapini, mentre aspettava seduto in punta di una poltrona nel salone di casa Raveni, vide schiudersi la porta e Lello, completamente nudo, entrare adagio adagio, indietro indietro.
L'ingegnere fece un rumore. Lello si voltò e diede un grido. L'ingegnere ne mandò un altro. Accorse il commendator Raveni. E a dire il vero, le spiegazioni che Lello diede al padre su ciò... Lello si voltò e diede un grido. L'ingegnere ne mandò un altro. Accorse il commendator Raveni. E a dire il vero, le spiegazioni che Lello diede al padre su ciò che era accaduto non furono...

0: No, questa era una porcheria in cui molto probabilmente era implicata la cameriera Luisa. Disgraziato imbecille, robaccia. Non ti caccio fuori perché, fra l'altro, devi essere ammalato di mente. Ma d'ora in poi nessuno dei tuoi amici metterà piede in questa casa. E il primo a cui darò un calcio nel sedere il giorno che si presenterà con quell'aria di Rockefeller sarà l'illustre professor Buscaino. Via, via, via! Buscaino non ebbe il tempo di mettersi le mani nei capelli perché dovette recarsi in tutta fretta dal duca Fausto Villadora, che aveva da parlargli con molta urgenza. Buscaino si trascinò dietro Enzo De Mei. «Venite, mio caro Enzo, accadono cose incredibili. Il commendator Raveni, Lello nudo, nudo vi dico, ma voi non sapete, vi dirò poi. Intanto andiamo dal duca, che questo buon signore, almeno lui, non manchi alla parola. Oh, se le azioni volesse acquistarle tutte lui, tenterò questo colpo. Parlerò come un angelo. Metterò la mia anima, il mio cuore, il mio cervello, le mie viscere, tutto quanto me stesso sulla mia bocca. Io sparirò, io non ci sarò più. Io non sarò che una bocca che parla in modo soavissimo e, se occorre, straziante. Duca, duca mio, non mi lasciare. Valgami il grande studio e il lungo amore. Ma io farnetico, ed è naturale che io farnetichi. Se mi manca il duca, non mi resta fra le mani che il professor Federico Solco. Voi mi capite, Enzo? Solo il vecchio professore. Ma Dio prima mi concederà che io possa chiudere per sempre la bocca di Tommasini. Siamo arrivati. Il duca, che due visitatori trovarono ritto e fermo nel mezzo di un salone, aveva poco da vedere col duca che gli stessi conoscevano e al quale i loro occhi si erano abituati. Un che di nuovo, di leggero, di estremamente limpido si era introdotto in quella nobile persona, e mentre l'aveva dimagrita e quasi prolungata nella parte opaca della carne e delle ossa, vi aveva appiccicato strane fiammelle nella parte degli occhi, dei denti e delle unghie. Il duca sembrava felice di un'inquietante felicità. «Signori miei», egli disse, «finalmente ho capito me stesso e la mia vita. Io sono alla vigilia di diventare un uomo tranquillo». «Nobile duca», fece Buscaino a bassa voce, «come uno che solo entro una chiesa parli con la statua di un santo, nobile duca, tutto ciò viene a dire che i nostri auguri si sono avverati. Io mi sono sbarazzato della parte noiosa di me stesso e sto per mettere l'altra, quella più debole e bisognosa di aiuto, sotto una protezione sicura. Io ho fatto una donazione».
1: «Donazione?» domandò Buscaino con ben altra voce di prima. «Quale donazione?»
0: «Io ho fatto una donazione agli ospedali riuniti di tutto quanto posseggo».
1: «Ma questa», gridò Buscaino, ma si interruppe e, inchinandosi, confidò a una mattonella del pavimento, dipinta di occhi grandi, di occhi piccoli, tutta la disperazione che aveva nei propri occhi.
0: «Venite», disse il duca, «venite con me». I visitatori entrarono per una porta imbottita in una grande stanza, le cui finestre, chiuse da imposte doppie ricoperte ai margini di velluto, mandavano verso il tetto razzi spezzati e calmi. «Quelle finestre», spiegò il duca con la voce sempre più debole, «filtrano l'aria. Qui si può respirare anche a bocca aperta senza correre alcun pericolo. La poltrona che vedete nel fondo si riscalda e si raffredda per mezzo di un apparecchio che ne regola il calore. Il cibo mi verrà da questa parete». E così detto, il duca premette un bottone e aprì nel muro una gran bocca nera dalla quale si precipitò fuori, come una lingua che fa versarci, uno scranno coperto di piatti. «Ho anche dei libri, ho il telefono, ho la radio, potrò vivere qui in santa pace».
1: «Ma questa è una prigione», fece Buscaino.
0: «Non è una prigione, è un asilo sicuro». «Sì, la vita umana dovrebbe

0: svolgersi all'aria aperta, ma io ho paura dell'aria aperta. Mia madre insieme a me ha partorito questa paura. Ho compiuto ogni sforzo, credetemi, ma non sono mai riuscito a vincerla. Qui starò tranquillo. Così dicendo, gli sembrava guardare la propria voce che si mescolava con quei panni, quei velluti, quelle imposte doppie e vi si perdeva dolcemente. La guardava come il cacciatore il proprio cane che lo precede nel sentiero e che anche lui dovrà battere. Sì, anche il duca si mescolerà tutto quanto e si perderà dolcemente col passare degli anni in quei velluti, quei panni, quelle imposte doppie. Starò tranquillo.
1: Cristo re, fece Buscaino non appena fuori dal palazzo ducale. Credi di stringere persone vere e batti le braccia nel vuoto. Ti scappano via nei modi più balordi. Enzo, ho bisogno di non pensarci per almeno 2 giorni, se no impazzisco anch'io. Non pensarci, non pensarci e vincere. Tutto Buscaino si temperò come una matita destinata a scrivere una sola parola: vincere. Saltarono via le inquietudini, i rumori, i rimorsi, i desideri. Restò solo quella sottile punta nera che anelava di poter scrivere per esteso l'unica parola che sapesse scrivere. Buscaino prese infine 4 grandi provvedimenti intimi: scacciare per il momento il pensiero del ritorno in America, smettere le dire ai guardi dei cittadini di Nataka, accentuare quella mancanza di scrupoli che la parte lubrificante della coscienza, quella che fa muovere nel migliore dei modi le ruote della vita, perdonare a Tommasini, il quale d'altro canto si era affannato a dimostrare in una lunga lettera che il cavalier De Filippi non avrebbe comunque dato il denaro per la semplice ragione che non ne aveva, non l'avrebbe mai ricevuto dalla moglie.
0: Sì, caro Tommasini, disse un giorno Buscaino puntandolo col magro indice, io avevo deciso di chiudervi la bocca per sempre. Io ero uscito di casa con la mia pistola di guerra. Voi mi avete danneggiato, danneggiato seriamente. Ma poi ho pensato di mettere una pietra su questi avvenimenti che del resto, per il loro carattere luttuoso, nient'altro meritano che una pietra tombale. E ascoltatemi, Tommasini, la vita è un affare molto delicato col quale non vi consiglio di scherzare troppo. La vita, caro Tommasini, porta la scritta fragile. Voi credete di poterla sbattere e buttar giù con scherzi, perdonatemi, grossolani, senza spezzarla, e invece si spezza. Ecco adesso ciò che vi è accaduto col signor Di Lentini. Voi lo chiamavate il nulla. Non dicevate mai che egli sedeva in una poltrona o passava per un marciapiede, bensì che egli non sedeva nella poltrona e non passava per il marciapiede. Ed ecco oggi la morte ha voluto partecipare al gioco e il signor Di Lentini è veramente il nulla. Voi trasalirete quando vi dirò che il vostro scherzo ha avuto un continuatore inconscio nell'uomo nero che ha sollevato stamane la cassa funebre e trovandola leggera ha detto: ma qui non c'è nulla. Vedo che vi turbate. Parliamo d'altro, parliamo della torre. Di tutti i miei clienti non mi resta che il professor Solco, povero professore, di cui gran parte se ne andrà stasera sottoterra con l'amico Di Lentini. Io non so che mi fare. Mio caro professore, disse Tommasini col tono profondo di chi è stato maturato da una brusca esperienza. Mio caro professore, se voi aveste meno scrupoli. Scrupoli io, caro Tommasini? Vi ingannate, io non ne ho punto. Io viaggio senza scrupoli. Io sono pronto a buttare come zavorra anche la morale se mi accorgo che la mia barca sta per affondare. La prima legge morale è vivere. La seconda è vincere e la terza è seguire la legge morale. Ebbene, se fosse proprio così, io vi darei un consiglio di esito sicuro nei riguardi del professor Federico Solco.
1: Datemelo, Tomasini, datelo senza esitare.
0: Professore, sapete truccarvi?
1: Ah, Tomasini, voi parlate così perché non conoscete la mia vita. Il primo capitolo della mia vita, il più importante, ha proprio questo titolo, Truccature. Io sono celebre in America per aver trasformato alcuni giovani miliardari in donne, in vecchi, in storpi, in gobbi.
0: Ma voi, professore, voi sapete truccarvi in modo da somigliare...
1: Tomasini, quando io ho in mano un po' di pelo, di cartone di colla, io non sono più io, ma tutta l'umanità. La vecchia cameriera che mi porge la spazzola, mio fratello che mi guarda al fondo di una poltrona, mia moglie che mi sorride da uno specchio, il cane stesso che mi annusa le scarpe, possono vedere di punto in bianco ciascheduno un altro se stesso, un altro perfetto sosia che gli viene incontro. Voi stesso, caro Tomasini, se volete, domani voi alle 4 vi imbatterete in un secondo Tomasini e crederete di sognare. Vi parlo con tutta serietà.
0: Bene, professore, sono contento. Vi espongo subito il mio piano. Voi dovete trasformarvi nell'anima del signor Di Lentini.
1: L'anima del signor Di Lentini? Non comprendo.
0: Insomma, in un signor Di Lentini più magro, più stanco, che apparendo al professor Solco mentre gli sale la scala deserta e semibuia della propria casa, gli dica che è necessario acquistare le azioni della torre panoramica.
1: Tomasini, guardate, non discuto il vostro piano. Lo accetto a occhi chiusi. Io bevo come i russi la vodka. Se la buttano nel ventre senza farla passare dal palato, corro subito a casa.
0: 4 giorni dopo, davanti agli occhi commossi di Tomasini, tornò a passare il povero nulla. A dire la verità, un nulla con in più qualche cosa che nulla non aveva. Una certa aria da americano frettoloso, una tal quale spinta dall'interno verso scopi ben precisi, uno stare per riempirsi e per crearsi e quasi quasi per combinare un affare. Insomma, un fiuto molto fine avrebbe sentito entro quel nulla odore di carne umana.
2: «Professore, siete perfetto», disse Tomasini.
0: «Ma come avete fatto a rovinarvi il collo in tal modo?
1: Elementare». È elementare, ma ditemi adesso, e con tutta sincerità, stasera il professor Solco vedrà per le scale l'amico Di Lentini o Francesco Buscaino?
0: Professore, sospettare in voi, conciato in codesto modo, il professor Buscaino, è come sospettare in me Napoleone Bonaparte. Questa sera avrete il successo che meritate, non ho alcun dubbio.
1: E la sera il professor Federico Solco, salendo con molta stanchezza la prima rampa della propria scala, rischiarata in modo assai fioco dal riflesso di una lontana parete illuminata, sentì come un sibilo e vide la penombra di un angolo riempirsi stranamente.
3: «Chi è?» disse. «Chi è là?»
1: Nessuno rispose. Intanto gli occhi del professore, ricevuto il soccorso fulmineo delle lenti, notavano una figura spettrale che molto somigliava all'amico perduto.
3: «No!» gridò il professore. «No, no, non è possibile! Nego! Nego!»
1: La figura fece un passettino fuori dall'angolo e il professore tolse il piede destro da uno scalino per metterlo su quello inferiore, accanto al sinistro.
3: «No!» gridò ancora. «Nego! Nego! Con tutte le forze del mio ingegno! Nego che possa apparire uno spettro! Nego che un uomo vivo possa vedere un morto! Nego! Nego! Nego!»
1: E con un forte tremito sollevò il bastone davanti a sé, ma lo rimise lentamente giù, come un peso di 100 chili.
3: «Non ho paura! Non tremo! Non sto vedendo nulla! Non credo ai miei occhi! Accuso lo stato della mia salute, accuso questa tenebra maledetta e il portiere canaglia che non sorveglia la scala come dovrebbe.»
4: «Federico», disse la figura, «Federico,
3: anche la voce, rifiuto qualsiasi credito ai miei timpani invecchiati, denunzio la vecchiezza come uno stato indegno per un uomo di pensiero, nego, nego,
0: Ma a questo punto la voce gli venne tolta e con essa un aiuto inestimabile. Dalla bocca, che aveva gridato parole così virili e incoraggianti, il professor Solco sentì venir fuori un respiro angoscioso. La compagnia del proprio corpo gli divenne insopportabile. «Federico, ascolta il tuo amico», disse la figura e si avvicinò con un forte rumore di tacchi. Ma ad un tratto accadde qualcosa di diabolico. Una parte del signor Di Lentini si distaccò e cadde, precisamente la parrucca, e un viso lampeggiò su cui si buttarono due mani aperte per coprirlo e difenderlo. «Oh, canaglia, birbante ladro masnadiero!» gridò il professore puntando col bastone l'uomo vivo che si copriva la faccia. «Delinquente pazzo! Forca, maledetto!» Il professor frattanto si addossava al muro come chi, avendo cacciato involontariamente innanzi a sé e stretto in un angolo un gatto, non sa come spingerlo lontano dalla propria strada. E più gli fa cenno di scappare, più il gatto, credendosi minacciato, si gonfia e miagola. «Via, mascalzone! Via dai piedi! Ladro farabutto! Via! Via!» gridava il professore. Ma lo sconosciuto dal quale pendevano ancora i brandelli del morto Di Lentini si ritraeva sempre di più verso l'ombra del muro. Addossato al muro opposto saliva il professore e per un momento la scala venne salita da questi due bassorilievi che si tenevano sempre allo stesso livello, finché, spezzandosi qualcosa che spingeva l'uno nella direzione opposta ai desideri propri e dell'altro, lo sconosciuto si precipitò giù e il professore su, mentre sopra un gradino rimaneva una parrucca grigia in cui tornò a rilucere tutta la mansuetudine che un tempo quella stessa scala vedeva 4 o 6 volte al giorno sulla testa di un caro e piccolo vecchio. Il professor Solco, verso le 2 del mattino, si svegliò. Le cose dovevano andar male se aveva sognato di vedere nella vetrina di un libraio tutti i propri libri con le copertine verdi e rosse, sulle quali ogni cosa era rimasta intatta. Editore, titolo, anno di pubblicazione, meno il nome di Federico Solco, che era stato sostituito da quello di Louis Brelington. «Ladro, canaglia, farabutto!» Il professore accese la lampada rossa e vide apparire di colpo sulla parete di sinistra il ritratto dell'amico Di Lentini. «Ti ho difeso», pensò. «Ti ho difeso, caro, dai falsari di questa città che credevano di poterti imitare come un biglietto di banca. Purtroppo in premio il mi manda che sete. E così pensando, allungò il braccio verso il comodino e sollevò stentatamente la bottiglia per mescere un po' d'acqua nel bicchiere. Ma d'improvviso s'abbatté giù, con un rumore di vetro spezzato, mentre lo sguardo dell'amico dal ritratto della parete non riusciva ad abbassarsi fino a lui e rimaneva fisso nel vuoto.

0: Antonio Catania ha letto Gli anni perduti di Vitaliano Brancati, a cura di Fabiana Carobolante e Chiara Valerio, sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Lorenzo Allegri. Primo ballo detto della Notte d'amore. Dal primo libro delle musiche, 1618. Sinfonia, Gagliarda, Corrente. Gran Consort, gli strumenti, diretto da Gianluca Lastraioli.